0: Factory.
1: E chi ha vissuto gli anni 90 sa bene l'emozione delle sere d'estate quando trasmettevano il Festival Bar. Corona era proprio aspettata da tutti, grandi e piccini, e questa è Baby Baby.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: minuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

Buongiorno e bentornati qui su Dimensione, sono Roma con le Hit che hanno fatto la storia del ritmo. Cosa resterà del 2002? Speriamo non il tuo indirizzo email con Kitty Miau Miau 98. Ebbene sì, c'erano gli Eiffel 65 con Cosa resterà del 2002, loro rimangono. E adesso Technotronic con Pump Up the Gym 1990.

0: Extended Version.
1: Io sono Mary e fino alle 6 mi trovi qui su Dimensione Sonoro, ma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Nella prossima sequenza abbiamo i Global DJs con What a Feeling. Adesso non devi sussurrare, anzi no, devi alzare il volume perché non stai suggerendo la risposta al tuo compagno. C'è Raf by Picotto con

Ti ricordi quando giocavi a 1-2-3 stella e riuscivi a restare immobile anche su una sola gamba? Oggi apri il frigo e non resisti neanche 3 secondi. Tra poco The Superman Lovers con Starlight 2001, ma adesso Gala con Coming to My Life 1997, qui su Dimensione Sonoro, ma con le

0: Temptation.
1: Tra poco Ecstatics con I'm Standing qui su Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. C'era Run DMC con It's Like That del 1997 nelle tue cuffie. Tu ti sentivi il più figo e il più forte del quartiere, ma nel tuo zaino c'era un succo di frutta e un peluche che era la tua arma segreta, ma nessuno lo sapeva. Adesso ripartiamo.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Ritmi History Extended Version.
3: Se non sai dove andare il tuo prossimo viaggio, beh, Paul Kalkbrenner il 22 ottobre starà ad Amsterdam e sicuramente sentirai anche Sky and Sand del 2008. Ma adesso c'è Madonna con Vogue 1990. Io ti saluto e noi ci sentiamo questa sera alle 22 qui su Dimensione Suono Roma.

0: buon mercoledì a tutti, ci siamo.
1: 14 ottobre 2026, anche questa settimana siamo esattamente al centro, puntata prezzemolo perché oggi è mercoledì. Iniziano adesso queste quattro fantastiche ore che ci accompagneranno fino alle 10 con tanta buona musica, la nostra compagnia perché Rino è qui accanto a me.
0: Sono qua.
1: I nostri amici, tutte le nostre rubriche e soprattutto la nostra fantastica musica.
0: E poi i vostri messaggi al 393 0119 119.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ecco, il numero che vi ha appena comunicato Rino vi serve se volete mandarci un bel buongiorno, soprattutto per farci sapere dove siete, se andate, rientrate, turno di notte, turno di mattina, mezza giornata, part time, eccetera eccetera. Noi abbiamo già una bella sorpresa per voi, perché già nella prima ora qualcuno di voi si porta a casa il primo regalo di questo mercoledì. In quest'ora trovate l'arena dei gladiatori, due di voi vengono qui, si sfidano in un bel test di cultura generale e il più bravo la scamperà.
0: Quindi belli pimpanti che iniziamo subito, andiamo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Due colleghi di ufficio durante una pausa stanno chiacchierando e uno fa quell'altro, fa: senti, ho saputo che tua moglie è stata operata, com'è andata? Fa: sì, no, ringraziando Dio l'intervento tutto bene, pensa, gli hanno dovuto fare due anestesia doppia. Dai, come mai? La prima per addormentarla e la seconda per farla smettere di raccontare operazioni.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Geppo, buongiorno Rino. Buongiorno. Sono Gianmarco da Sonnino.
1: Ciao, ciao,
0: dai, che oggi è mercoledì, il giro del boa sta a finire.
2: Dai, forza e coraggio, ragazzi, che noi ci siamo. Vi diamo anche un aggiornamento per quanto riguarda le condizioni del Papa, perché ieri era qui a Roma all'ospedale Gemelli,
1: sì,
2: per la rimozione di quel nodulo polmonare.
1: L'intervento sembra sia andato tutto come per il verso giusto. I medici hanno detto che adesso le prossime 48 ore sono decisive, ma da quello che si sa, da quello che è trapelato, l'intervento è andato a buon fine, quindi siamo tutti più tranquilli.
2: È circoscritto e ben localizzato, hanno detto, quindi in bocca
1: maligno,
2: al lupo.
1: Era maligno, quindi meno male che siamo intervenuti subito.
2: Ecco, in bocca al lupo Papa Leone 14, impegni sospesi fino al 20 ottobre, avrà modo e tempo per
1: riposarsi
2: e rimettersi in
1: sesto.
2: Sembra
1: più che giusto. Gladiatore.

0: Trevite.
1: Certo. Buongiorno gladiatori, buongiorno Ceppe, buongiorno Rino, Fabio da Subiaco.
2: Ciao,
1: ci siamo sentiti ieri che stavo andando all'ospedale con mia moglie per partorire e volevo dire che è nata. Benissima, bella, bacioccotta, tutto bene. Ed ora inizierà una nuova vita e ci sarà una nuova gladiatrice.
2: Grazie. Piccola Melissa, venuta al mondo proprio ieri. Tanti, tanti, tanti auguri da parte nostra.
3: Benvenuta, Melissa.
2: A te, a tua moglie.
3: E auguri al papà e alla mamma.
4: Belli mia, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Da Roma, direzione lavoro.
2: Ciao,
4: e un abbraccio a tutti quanti, a tutti i gladiatori, tutti della nostra grande famiglia.
3: Certo.
4: Un abbraccio, vedi, ciao.
3: Dici bene, visto? Ci aggiorniamo pure su chi nasce.
2: Che bello.
5: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Daniele da Roma. Sto andando a lavoro in ospedale. Senti, ma che ci fanno 100 ciccione in trincea?
3: E
5: trippe da sardo. Buona giornata.
3: Body shaming questo.

0: cioè io
1: non
0: mi dissocio.
1: Più di ciccione, eh?
0: Io
1: siamo
0: mi
1: più
0: dissocio.
1: Come non siamo più di ciccione.
2: Buongiorno gladiatori, già attiva a lavoro, nonostante sia il mio compleanno e non vi dico tanti anni. Un abbraccio, Gianna da Savana.
0: Ciao, Gianna.
1: Oh, Gianna. Vabbè, noi l'età non la chiediamo perché è una signora, non ovvio. Si chiede, però tanti auguri da parte nostra e di tutti i gladiatori.
0: Hai sentito che voce, Gianna?
1: Sì, bella sua dente.
3: Oh, ma buongiorno il comante! Ma quale giro de boa? Ma questa è una settimana da coitus interruptus! Non cagoglie l'olive, sa bene domenica! Capirai!
4: Wow, ma che caldo!
0: Ti tocca andare a cogliere le olive.
1: Ah, no,
0: il weekend.
1: Io sto fine settimana vado a mangiare un po' di castagne, vado alla sagra delle castagne.
0: Tu già ti sei
1: già me sono organizzato, già ho prenotato.
0: Tanto vin brûlé.
1: Esatto, è il castagno Barolo e castagne.
0: Sei passato prima in banca a fare il mutuo.
1: Tornerò a gas.
0: Considerando che devi comprare le castagne.
1: Lo so, ma lo sai, una battuta, una barzelletta, ti pare che una mezza chilata me la regalo.
0: Tu vai a parlare col tuo consulente, fidati, arriva preparato, poi se te le offrono. Tanto di guadagnato. Piccola pausa, restate con noi e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
2: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
3: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
4: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR.
5: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
7: Attendo un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio con cielo sereno poco nuvoloso, la pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e su Italia, anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte a primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.

0: siamo tornati su Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Le 6:27, facciamo accomodare l'orchestra medievale.
1: Prego, accomodatevi.
0: Almanacco del giorno oggi, mercoledì 14 di ottobre. I santi da celebrare oggi. Iniziamo da San Callisto primo.
1: È talmente famoso che c'è una piazza qui a Roma, Piazza San Callisto, famosissimo.
0: Se avete amici che si chiamano così, stamattina pagano la colazione.
1: Oggi anche San Celeste,
0: Bravo.
1: C'era, io conosco una ragazza che si chiama Celeste,
0: Celeste e Celestina, sì, perché c'è anche al femminile.
1: Celestino pure.
0: Accade oggi, nel 1894 veniva brevettato il Pandoro.
1: Brevettato, pensate, con il certificato di privati e industriale viene rilasciato proprio dal Ministero dell'Agricoltura. Proprio oggi, tantissimi anni fa, veniva brevettato uno dei dolci natalizi più amati.
0: E il pasticcere che lo ha brevettato era veronese e si chiamava Domenico Melegatti.
1: Niente, quindi... risulta familiare questo cognome?
0: Avete capito di chi stiamo parlando. Nel 1962 scoppiava la crisi dei missili di Cuba.
1: Sì, basta guardare un qualsiasi film di Hollywood, c'è sempre un riferimento a due cose: ai missili di Cuba e allo scandalo Watergate. Sempre.
0: Kennedy contro Fidel Castro, per intenderci. Poi oggi nel 1926 per la prima volta esordiva anche il mitico Winnie the Pooh.
1: Ammazza, del 26.
0: È del 26.
1: 100 anni ha fatto.
0: Dai, Winnie the Pooh con tutti i suoi amici.
1: Si porta bene, io, il gufo, il tigro, il coniglietto giallo, tutti,
0: Ragazzi, l'orsetto goloso di miele.
1: 100 anni si riporta molto molto bene, auguri Winnie the Pooh.
0: Che ridere quando si incastra con la testa nel barattolo del miele.
1: Sempre praticamente.
0: Sempre gli succede, poverino. Andiamo avanti perché dobbiamo ricordare anche compleanni di oggi. Nel 1927 nasceva il mitico Roger Moore.
1: Allora, a livello diciamo anagrafico è il 007 che più mi appartiene, perché non è il più famoso, è quello che più mi appartiene perché io ero adolescente quando era lui.
0: Il primo è stato Sean Connery.
1: Sean Connery, poi c'è stato George Lazenby e poi c'è stato lui, e quando io ero adolescente, ero un bambino, era lui il James Bond, quindi io sono cresciuto con lui. Poi da adulto ho capito che quello più amato di tutti in assoluto è stato prima Sean Connery e oggi Daniel Craig.
0: Nel 1950 facciamo tanti auguri anche ad Alda De Usanio.
1: Giornalista e conduttrice televisiva tra le più amate, ha passato tanti tanti anni in televisione, adesso diciamo si sta godendo la pensione, credo, no?
0: Lei abruzzese doc, quindi buon compleanno, festeggia con gli arrosticini, mi raccomando.
1: Certo, minimo.

0: Primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo nel 1982, l'anno de Il pranzo è servito, che debutta su Canale 5 proprio quell'anno.
1: In quegli anni una canzone perfetta per l'allenamento, dopo The Final Countdown, Survival con Eye of the Tiger.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: I vostri messaggi 393 0119 119. Vai.
1: Radiatori, buongiorno, buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Oggi altro servizio Flixbus, direzione Basilea. Roberto, viaggio, buona giornata a tutti, buona giornata ragazzi.
0: E Roberto va a Basilea ascoltando Dimensione del Suono.
2: Bravo,
0: Roma.
2: Bravo Roberto.
0: Mi raccomando, portaci il Toblerone.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giovanni.
2: Ciao Giovanni.
3: Direzione lavoro, ieri avevamo detto che era l'ultimo giorno di lavoro.

0: Invece poi ieri pomeriggio mi hanno dato una proroga sul contratto, quindi dai, se va avanti la posso continuare ad ascoltare.
1: A posto.
0: Dai, bocca al lupo a tutti. Buona giornata.
2: Noi te lo avevamo detto, ascoltare la sveglia dei gladiatori
3: porta bene.

0: Cyrus.
1: No, solo Miley, il cognome ha tolto.
0: Lei ci tiene.
1: Era dall'anagrafe.
0: Il papà poi ha detto facesse come vuole, esatto. Io non mi offendo, non me la prendo.
1: Ma gli fregavo tutti i soldi che gli ha dato.
0: Comunque, andiamo avanti, voltiamo pagina perché siamo pronti a giocare con voi all'arena, quindi tirate fuori i vostri smartphone e segnate il numero 393 0119 119.
1: Esatto, perché come promesso in apertura di puntata, come ogni mercoledì giochiamo con voi, i gladiatori della prima ora. L'arena, un gioco di cultura generale, tre domande specifiche, una su Roma, il più bravo si porta a casa la nostra t-shirt, e questo è il momento per potervi prenotare al 393 0119 119.
0: Tu gladiatrice, tu gladiatore che ci stai ascoltando, quando sono le 6:41 del mattino in questo mercoledì hai la possibilità di venire qua in diretta e giocare con noi su Dimensione Suono Roma. Un test di cultura generale, tre domande a testa, una dedicata alla città di Roma. Il più bravo tra voi due porta a casa poi la maglia ufficiale della Sveglia dei Gladiatori.
1: Dai, prenotati, non fartelo raccontare, è il momento tuo di un vero gladiatore.
0: Fatevi sotto, a tra poco.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. www.fiori.it

0: dimensione suona Roma.
1: Chi? Qua. 1996. C'è Yatta e DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Eccolo 31, Tranchi Funky, Gladiatori, buongiorno.
1: Madonna che salti che si faceva questa canzone, eh?
0: Pronti ad ascoltare i vostri messaggi, andiamo.
2: A tutti i gladiatori, attenzione, perché sì, la trasmissione di Geppo Erino cuoce gravemente la salute mentale. Fabrizio Lanzio, ciao.
0: Ciao Fabrizio.
1: Non nuoce, fa bene.
0: Comunque, gladiatori, se passate percorso Francia quando andate a lavoro, fate attenzione, perché a breve saranno attivati 3 nuovi autovelox.
1: Occhio, perché l'amministrazione comunale sta spargendo questi autovelox in tutta la città, perché in città non bisogna correre,
0: no,
1: bisogna mantenere i limiti. Sono iniziati l'anno scorso, ti ricordi, con quello famoso nella galleria Giovanni XXIII
0: e poi quello sulla tangenziale,
1: sì,
0: no?
1: Isacco Newton, dove passo tutte le notti. In città bisogna cioè i limiti vanno rispettati sempre, in città specialmente.
0: Quindi i dispositivi, lo ha annunciato l'assessore Patanè, sono già stati installati.
1: Ecco.
0: Ragazzi,

0: decisioni sono salate e soprattutto vanno via i punti come l'acqua.
1: I dispositivi però non sono ancora attivi, no, no. Ok? Sono spenti in attesa del via libera del ministero. Intanto a Roma aumentano le multe, circa 2 milioni nel 2025, il 10% in più rispetto all'anno precedente, proprio perché il piano della mobilità capitolina prevede anche l'utilizzo di autovelox in alcuni tratti molto trafficati.
0: E ricordatevi che quando prendete un verbale o una multa, andate a rimpinzare le casse del comune, che già fra tasse e bollo eccetera eccetera ce n'hanno dei soldi, quindi non cerchiamo, non aiutiamoli pure noi prendendo verbali su verbali, facciamo un po' d'attenzione, dai.
1: E su Corso Francia, anche se la strada è bella lunga, bella
0: so,
1: libera,
0: lo so che prenda, schiaccia il gas, ma comunque sei in città,
1: il limite di 50 km all'ora
0: non ve lo dimenticate.

0: Classica di dimensione sono Roma, gladiatori, buongiorno. Pronti tra poco anche a tornare in redazione per il primo appuntamento con le news.
1: La sveglia dei gladiatori.

0: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: C'è Salvatore Lordi, ora ci colleghiamo con lui per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. È riuscito senza complicanze l'intervento di chirurgia toracica di Papa Leone al Gemelli. Per garantire il pieno recupero, il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 di ottobre, mentre resta in dubbio la sua presenza all'Angelus di domenica 18. A Roma, in piazza dei Consoli, un ragazzo 26enne si è barricato in casa minacciando i carabinieri con arco e frecce prima di essere convinto a consegnarsi senza feriti. Il giovane è stato denunciato e trasportato all'ospedale San Giovanni, mentre le armi sono state sequestrate. Piano straordinario per i trasporti in occasione della sfida tra Roma e Real Madrid di questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico, orari prolungati per metro e navette, potenziata anche la disponibilità di monopattini. Studenti in piazza ieri a Roma contro il caro affitti e costi alti per lo studio. Gli universitari hanno piantato tende davanti ad una decina di atenei a Piazza Montecitorio e intanto anche nei licei gli studenti si preparano ad uno sciopero del 16 di ottobre. Inaugurate al Parco della Caffarella a Roma una nuova area giochi per bambini e una zona fitness riqualificate grazie ad un investimento comunale. L'intervento, presieduto dal sindaco Gualtieri, ha visto anche la firma di un accordo triennale con il comitato locale per la manutenzione e il monitoraggio dell'area. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: venerdì 14 ottobre 2026, sono le 7 in punto.
1: Esatto.
0: Iniziamo insieme a voi la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori con una timida luce che sta sorgendo. Guarda che bella questa Albarino, guarda!
1: Le temperature qui in studio iniziano a salire, ok?
0: Sì.
1: Perché siamo arrivati che c'erano fuori 13 gradi, poi piano piano durante la giornata guadagniamo qualche grado in più e quindi l'ottobrata romana si fa sentire
0: anzi il meteo dice che ci sarà bel tempo anche per questo weekend che piano piano si avvicina. La seconda ora contiene Emiliano Bollini col suo Vox Populi e soprattutto il momento più atteso da grandi e piccini, ma soprattutto dai piccini, torna Mini Gladiatori in Sfida.
1: Quindi segnate il vostro numero 393 0119 119, questo numero vi servirà per interagire con noi, per inviarci il vostro buongiorno e più tardi provare a giocare e vincere.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Un tizio ha un forte abbassamento di voce, allora che fa? Va a consultare un suo amico che è medico. Arriva davanti alla porta, suona la porta, si spalanca e apre la moglie del dottore in vestaglia, che come lo vede si copre, e lui a voce bassa gli fa:
3: scusi signora, è in casa Marco?
0: La moglie fa così: no, sbrigati, entra.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: Woman. Gladiatori, buongiorno. Le 7.07, Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Insomma, siamo pronti a fare un'incursione anche nel mondo del calcio, perché
1: parliamo, perché stasera c'è un partitone.
0: Parliamo di Champions League. Ragazzi, allora riavvolgiamo il nastro, ok? Ieri serata amarissima per le italiane. Ha perso l'Inter. Sì. Ha perso con tripletta di Tresoldi, giocatore del Club Brugge.
1: Hai capito?
0: Che a San
1: Siro.
0: Ma italiano
1: sto Tresoldi?
0: Ma avrà origini italiane, però lui è tifoso milanista, quindi ieri si è tolto lo sfizio di fare una tripletta all'Inter in casa,
1: certo,
0: dell'Inter.
1: È veramente controsenso, Un giocatore di quel livello che si chiama Tresoldi. Possiamo andare via lui.
0: Ha perso anche il Napoli, che era in trasferta in Spagna a Villarreal, ma questa sera alle ore 21, Stadio Olimpico di Roma, c'è il partitone Roma Real Madrid.
1: Oggi è veramente un partitone, guarda, lo sai che io non mi intendo molto di calcio, te voglio fare solo una domanda.
0: Vai.
1: Gioca Malen?
0: Malen sì, perché
1: allora uno già sta un po' più tranquillo.
0: È stato espulso in campionato e quindi in campionato salterà, non sappiamo se una o più giornate, però in Champions no, e quindi può giocare e sfidare Mourinho, che torna da allenatore del Real Madrid allo Stadio Olimpico.
1: E allora aggiungo meno Malen. Vedi?

0: La carica giusta con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno! Stasera partitone qui allo Stadio Olimpico, Roma-Real Madrid, seconda giornata di Champions League.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori. Allora, detto che questa sera sarò allo stadio con mio figlio, curva sud laterale, ringrazierò Mourinho per le emozioni di Tirana, per le emozioni di Budapest, anche se lì ci hanno fatto un furto clamoroso. Ma poi niente, ma poi c'è Roma, forza Roma, c'è solo la S Roma, grazie Mourinho, ma forza Roma tutta la vita. Dai, certo, ragazzi, forza Roma sempre, Alessandro da Ostia.
0: Dai, è come rivedere tutto sommato un ex storico, no? Con cui sei stato anche bene, ti sei lasciato in maniera civile, quindi.
2: Vabbè, comunque stasera veramente partitone, la città in fibrillazione già.
0: E poi capita per le partite importanti della Roma, ma anche per le partite importanti della Lazio, il vero tifoso certo, poi vive la giornata in ottica di quella partita lì.
2: Ma stai scherzando?
0: Quindi,
2: una partita come questa, cioè
0: tu lavori, fai cose, però in realtà il rumore di sottofondo,
2: ma la testa già sta davanti al televisore o in curva.
0: Bravo.
3: Buongia Rino, buongia Geppo, buongia a tutti i gladiatori.
0: Eccola
3: Luana Leur da Roma.
0: Ciao Luana.
3: Volevo dirvi che siamo arrivati a metà settimana,
0: sì,
3: e siamo arrivati pure a metà mese, quindi ce la possiamo fare.
0: Ovvio.
3: Dai, vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì a tutti.
0: Grazie,
3: un bacio,
0: Luana.
3: Ciao.
2: C'è veramente la metà di tutto, metà mese, metà settimana, tutto a metà,
0: E salutiamo anche chi ci sta ascoltando alla macchina, no? E scatta le foto allo stereo.
2: Al display dello stereo,
0: quindi
2: tutti su 101.9 Dimensione Suono Roma alla sveglia dei gladiatori.
0: Tra poco ritorna anche Emiliano Bonini, restate qui.
2: Da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate certificate Toyota Approved. Ad esempio puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese con finanziamento Toyota Easy e TAN all'8,49.
0: Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia, in via Idrovore della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Sabato e domenica aperti.
2: Tutte le info le trovate su Motor City online.it.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Omoda e JQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E questo mese da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di buoni carburante e 3 anni di bollo in omaggio in caso di finanziamento. Scopri Omoda e JQ da Autostar Flaminia.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro.

0: uniti per sempre.
1: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
4: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
5: Anche oggi siamo pronti a regalarvi due ingressi per il Teatro Sistina qui all'interno della Sveglia dei Gladiatori. Vi diamo la possibilità di andare a teatro dal 29 di ottobre. C'è il ragazzo dai pantaloni rosa.
6: Esatto, perché torna a teatro la storia di Andrea Spezzacatena, 15enne vittima di bullismo e cyberbullismo. Con Samuele Carrino e Rossella Brescia, il ragazzo dei pantaloni rosa racconta una vicenda intensa e delicata, trasformandola in un'esperienza teatrale capace di emozionare ma soprattutto far riflettere.
5: Come si gioca e come si vince? Semplice, vi basta inviare la parola chiave Sistina a questo numero
6: 393 0119 119. Va bene un WhatsApp, va bene anche un SMS. La parola chiave è Sistina e vi dà l'opportunità di provare a vincere due ingressi per lo spettacolo Il ragazzo dei pantaloni rosa dal 29 ottobre.
5: Dimensione Suono Roma vi porta a teatro, lo potete fare gratis, quindi fatevi sotto 393 0119 119. Invia ora la parola chiave Sistina.
6: Noi torneremo a giocare anche durante tutta la giornata, quindi restate qui con noi. Tutte le info le trovate sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
7: Game on. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
7: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
11: Su mio pianeta, prezzi alle stelle.
12: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana padano a 99 centesimi letto.
11: Grana a questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
13: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
14: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
2: Attendo un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia, anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte al primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori.

0: Attenzione, suono Roma, Gepo, Rino De Niro e come promesso, ora in questo mercoledì mattina c'è anche Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano facce ride!
2: Che cos'è? No. Che è thriller di Michael Jackson?
0: Cioè siamo ad Halloween, che è successo?
3: Oggi voglio raccontare la vera storia di uno dei cattivi più famosi di sempre.
2: Horror, mi piace.
0: Il villain.
3: Dracula.
2: Ah, beh, famoso.
3: Dracula. E pensate, tutti pensano che era rumeno, no? E invece era romano.
2: Ah, era romano?
0: Ma davvero?
2: Sì, sì. Lui dalla Transilvania dove sta? Dopo Spinaceto?
3: E lui c'aveva un castello all'Infernetto.
2: Ah, giustamente. Sì, sì. Giustamente, demonio, Infernetto.
3: Infatti, pensate che all'epoca l'agenzia immobiliare gli propose Ostia, ma era un nome troppo di chiesa per lui.
2: Certo.
3: Ostia.
0: Non era, non faceva il caso suo.
2: No.
3: Pensate, c'aveva 250 anni, ma comunque si portava meglio di Rino, che ce n'ha 220 di meno.
0: Sì, sì, confermo. Ha meno reumatismi del sottoscritto, guarda.
3: Bisogna vedere quanto sangue beve. Era la ricerca spasmodica di una donna che somigliasse a una che gli piaceva da ragazzino, solo che non era facile, sapete perché?
0: Perché
3: sta donna di faccia era uguale a Geppo.
2: No. Bello, è bella donna.
3: Solo col caschetto biondo tipo Caterina Caselli.
0: È un incubo.
3: Potete immaginare che sventola.
0: Non è un sogno, è un incubo.
3: Pensate che un giorno capita sul podcast di Dimensione Suono Roma e cliccando su un banner a caso sente una voce soave, romantica, e immediatamente ebbe un tuffo al cuore. Era la voce di Geppo che raccontava la barzelletta sul pianista. Dai, ricordi,
2: Geppo? Certo che me la ricordo.
3: Che dici, se può dire per radio quella?
2: Non credo.
0: No, direi proprio di no.
2: È meglio di no quella.
3: Cavolo, esclamò Dracula, questa è la voce della mia amata Geppa. Questa è brutta voce che c'ha Dracula. Me do allenare meglio.
2: Ma
3: voglio
2: della caramella.
3: Paradossalmente Geppa era il nome della sua amata.
2: Fatalità
3: si chiamava pure come lui.
2: Fatalità.
0: No, ragazzi, è inquietante comunque.
3: E allora si recò immediatamente negli studi dei gladiatori. Dapprima si imbatté in Rino e provò ad ucciderlo succhiandogli il sangue.
2: E avrà 50 litri che aveva.
0: No. Con me fai pure le scorte per l'inverno, capisci?
2: Ma pure il vino col...
3: Ma no, ma invece il contrario. Ma vedi, non ci crede. Siccome sta a dieta da una vita, non mangia più niente, beve 15 litri d'acqua al giorno. Quello, Dracula, al terzo litro d'acqua succhiato, gli si stufò. Ad un tratto Geppo entrò nello studio e sapete quale fu il colpo di scena?
2: Quale?
3: Che Geppo era davvero la reincarnazione di Geppa.
0: Che bello.
3: E mo' è fidanzato con Dracula, pensate.
2: Bella coppia.
0: Tutto bene, quel che finisce bene. Bravi tutti.
1: Vi ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Siamo pronti, salite a bordo della nostra DeLorean, vi riportiamo nei fantastici anni 80, ci fermiamo questa volta nel 1989, l'anno in cui debutta Dragon Ball Z.
2: Quando Marie Fredriksson dei Roxette cantava The Look.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non li hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 89. Like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter.

0: De Luca, ricordo sbloccato, Roxette 1989, qui su Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno a tutti,
0: siamo pronti a giocare con i mini gladiatori, quindi facciamo l'appello, facciamo suonare la campanella, vai.
1: Esatto, e come ogni mattina arriva il momento dei bimbi, quindi potete cominciare a farli prenotare al 393 0119 119. Basta un semplice messaggio con la parola mini gladiatori, due di loro vengono qui in onda con noi come facciamo sempre ogni mattina, e a tutte e due, non c'è chi vince, non c'è chi perde,
0: no,
1: tutte e due ricevono in regalo la t-shirt dei mini gladiatori.
0: Tu mamma all'ascolto, tu papà all'ascolto, fai partecipare il tuo piccoletto, la tua piccoletta, 393 0119 119. Ti basta ora mandare un messaggio con la parola chiave mini gladiatori, perché a prescindere dal risultato ad entrambi noi abbiamo, esatto, la possibilità di portare a casa la maglia.
1: Ma fallo adesso, invia ora tu il messaggio dallo smartphone e noi chiamiamo il tuo bimbo o la tua bimba e lo portiamo qui in diretta con noi. Forza!
0: Anche per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato, un'ampia gamma di vetture usate e garantite Toyota e Lexus con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo.
1: Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e in via Casilina Angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo0100.it.
0: 0100 da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Chiacchiere da bar.
8: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
7: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
9: Powered by.
10: Quattro bar, quattro appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Sempre più automobilisti scelgono MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Due offerte straordinarie.

Star Flaminia, MGZS benzina con anticipo zero e tasso zero. E per il resto della gamma MG, offerte a partire da 11.990 euro. Vieni a scoprirle in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, zona Rebibbia.

0: I Black Eyed Peas, I Got a Feeling, le 7:50, i piccoletti stanno per entrare a scuola, ma prima giocano con noi, andiamo!
1: Mini gladiatori, in sfida!
2: Abbiamo in collegamento con noi due piccoli gladiatori, sono Federico e Nicolas, ciao ragazzi!
0: Buongiorno, eccoli!
2: Buongiorno a tutti e due, allora partiamo dal più piccolo, Federico che ha 7 anni, vero Fede?
3: Sì!
2: Da dove ci ascolti?
3: Da Aprilia,
2: okay. Benissimo, Federico di Aprilia.
0: Alza i finestrini che fa anche freddo stamattina.
2: Ma sta in moto, Federico.
0: Entra tutto il vento nel telefono, entra. Andiamo a conoscere Nicolas, lui ha 9 anni. Non sappiamo però, Nicolas, da dove ci stai ascoltando.
3: Da Aprilia.
0: Anche tu da Aprilia.
2: Oh. Oggi è un derby allora. Oh.
0: Li abbiamo pescati
2: oggi
0: tutti e due.
2: Federico e Nicolas. Allora ragazzi, stamattina giochiamo con un nuovo gioco, quello degli indizi. Noi vi diremo 3 indizi relativi a qualcosa e voi dovete capire di che cosa stiamo parlando, ok? Allora iniziamo da Federico. Federico, sei pronto?
0: Federico non è
2: sei
0: tanto
2: pronto,
0: convinto.
2: Federico?
0: Sì, sì, dai.
2: Allora Federico, ascoltami bene, parliamo di un animale. È un animale, il primo indizio è questo, è un animale erbivoro che vive nella savana africana. Secondo indizio, fa parte della famiglia dei cavalli e degli asini e sembra che porta un pigiama della Juventus.
0: Ah.
2: Di che animale parliamo?
0: Ah, attenzione.
3: Zebra.
0: Bravo. La zebra. Lo zebrone.
2: Bravo Federico.
0: Allora tocca a Nicolas. Nicolas, ascoltami bene, ok? Un grosso mobile che sta sempre fermo in una stanza della casa. Dentro questo mobile, fa sempre freddo, tipo Polo Nord. Tengo le cose al buio finché...

0: apre la sua porta. Se apri questo mobile, si illumina e dentro ci sono tante cose buonissime. Che cos'è?
1: Il frigo.
0: Il frigorifero!
2: Sono forti tutti e due. Aprile, i ragazzini sono tutti forti, lo vedi?
0: E quindi Nicolas e bravi. Federico, siete i mini gladiatori del giorno!
2: Bravissimi, bravissimi tutti e due. Tutti e due riceverete il regalo da me, da Ziorino e da Zio Geppo, la maglia dei mini gladiatori. Complimenti per la vittoria. Allora Federico, scusami, una curiosità mia. Sei fidanzato, Federico?
1: Sì.
2: Come si chiama la Fortunata?
1: Luna.
2: No, c'è pure un bel nome. Hai capito, Federico? Nome. Federico è bello precoce.
0: Nicolas, senti, io invece ti chiedo, qual è il tuo piatto preferito? Abbiamo parlato di frigoriferi, ecco.
1: La
0: matriciana. Hai capito
2: Nicolas. Buona forchetta, Nicolas.
0: Però senza pepe, Nicolas.
2: Ma quale pepe?
0: Sei ancora piccolo e il pepe poi brucia.
2: Bravi ragazzi, complimenti per la vittoria a tutte e due. Adesso dritti a scuola, forza.
0: Buona giornata, ciao, grazie. Alla prossima.
2: Ciao belli.
3: Ciao. Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: L'abbiamo imparata già a memoria all'ultimo singolo di Marrakesh con Gue Casini su Dimensione Suono Roma. Ascoltiamo anche i vostri messaggi.
1: Dai, sentiamo
2: i gladiatori. Ciao Geppo, ciao Rino. Beh, oggi è il mio compleanno. Doppio five, essendo coetaneo di Geppo.
0: Hai capito?
1: 55 sei coetaneo di Rino, scusami, non mio.
0: Andrea, buon compleanno. Tantissimi auguri da parte nostra.
3: Buongiorno gladiatori e mini gladiatori. Lino da Roma.
0: Ciao Lino.
3: Rino. A me mi piace quella luce interiore che hai.
0: Sì.
3: Infatti mi ricordi il frigorifero.

0: a tutti, sempre Lino da Roma.
1: Grazie.
2: Ma com'è che c'ha sempre questo?
1: Le dimensioni sono quelle,
2: le
1: quindi
2: dimensioni contano,
1: tutto sommato.
3: Ciao Geppo, ciao Rino.
1: Ciao.
3: Oggi vi farò una barzelletta.
2: Ah, certo, sì, sì, vai.
3: Allora, il bimbo chiede alla sua mamma, che è una streghetta: mamma, che fai oggi per pranzo?
1: Che
3: e
1: fai?
3: La mamma risponde: faccio la pasta con dita. Ciao Mirabella da Piglia.
1: Ciao
2: Mirabella,
1: Mirabella,
2: questa è perfetta per Halloween, eh? Questa è una barzelletta perfetta per Halloween. Brava!
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
8: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
10: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
13: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
12: Che fai?
13: Lavoro per la salute del corpo.
12: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
13: Una parte? Al massimo una particella.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
2: Adesso facciamo un salto in redazione per tutte le news dalla capitale.
16: Buongiorno da Salvatore Lordi. È riuscito senza complicanze l'intervento di chirurgia toracica di Papa Leone al Policlinico Gemelli. Per garantirne il pieno recupero, il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 ottobre, mentre resta in dubbio la sua presenza all'Angelus di domenica 18. Stretta sui ricercati, la Procura di Roma e i Carabinieri hanno raggiunto il traguardo dei 200 arresti dal 1 gennaio scorso. Sinergia costante tra l'arma e la magistratura capitolina per garantire la certezza della pena attraverso un capillare controllo del territorio e indagini tailor-made. Le aggressioni con la minicar nera a Monteverde, carabinieri e vigili urbani lavorano senza sosta per dare un volto ai 2 giovani a bordo. Si continuano ad analizzare centinaia di filmati. Intanto l'attore Davide Jacopini, operato per la seconda volta al San Camillo, resta ancora in prognosi riservata. Oltre 50 le associazioni e le istituzioni che manifesteranno oggi alle 18 in piazza Malatesta a Roma per l'evento Fuori le mafie dalla nostra città, promosso da Libera. La mobilitazione nasce per dire basta all'escalation di attentati dinamitardi che negli ultimi 2 mesi ha colpito diverse attività commerciali della periferia est. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: 14 ottobre a tutti, Geppellino De Niro con voi fino alle 10, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Guarda che bella giornata che è sorta anche questa mattina in questo bel mercoledì, e noi entriamo nella terza ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora Antonio Giuliani, e soprattutto durante l'ora qualcuno di voi ha l'opportunità di portarsi a casa il nostro zainetto marchiato Dimensione.

0: Sono Roma, uno dei premi più ambiti.
1: Il numero è sempre lo stesso, 393 0119 119. Vi servirà anche per condividere con noi il vostro buongiorno.
2: Ciao mini gladiatori, lo sapete che io vi adoro.
0: Grazie.
2: E un'altra cosa, oggi io non volevo andare a scuola, ma voi che mi avete dato la carica.
1: Hai sentito?
0: Hai capito, sì. La sveglia dei gladiatori fa bene a grandi e piccini, è come le vitamine.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Ah, guardi, ieri ho fatto una considerazione. Stavo al supermercato a fare la spesa, no? Sono passato davanti al banco delle uova. Oh, le uova una volta costavano 90 centesimi, mo costano 3,50 euro. A me mi sa che la gallina si è lasciata col gallo e noi stiamo a pagare alimenti.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 2005.

0: farlo anche in autunno. Mercoledì 14 ottobre, l'Italia, che posto fantastico, no, che vabbè, paese incredibile.
1: Mettetevi seduti adesso, perché sennò vi faccio cadere a terra.
0: Ecco.
1: Perché sto per dirvi una notizia, leggervi una notizia veramente che ci ha fatto sbellicare dalle risate.
0: Non siamo a Roma e ci spostiamo in Piemonte, siamo precisamente ad Alessandria.
1: Esattamente, ad Alessandria, perché? Perché ieri c'è stata una call organizzata da Forza Italia, dove il capogruppo del comune di Alessandria ha chiamato, diciamo, in raccolta i suoi collaboratori tramite una call fatta sul computer. Quindi si sono collegati chi dal comune, chi dall'ufficio, chi da casa, fino a quando bisognava fare un collegamento con uno degli assessori, no?
0: No, era proprio il capogruppo di Forza Italia.
1: Ecco, questo che è successo? Ha acceso la fotocamera dello smartphone e si è presentato con l'accappatoio.
0: Con l'accappatoio.
1: Con il cappuccio tirato su.
0: Esatto.
1: Al che hanno chiesto, ma scusami,
0: che stai facendo?
1: Sei uscito dalla doccia? Lui ha fatto no, sono in una spa.
0: Era, capito, in una spa, percorso allora... benessere, però poi ha trovato il tempo, grazie per collegarsi con la seduta indetta dal comune.
1: Il bello è che c'era il collegamento con la sala consiliare, dove la seduta pubblica veniva trasmessa online.
0: C'è.
1: Quindi l'hanno visto tutti questo con sta accappatoio. Allora io mi chiedo una cosa, ma non voglio fare polemica. Allora, questi già stanno nell'occhio del ciclone per, comunque, per il lavoro che fanno, per lo stipendio che prendono, per le responsabilità che c'hanno. Ma tu ti puoi presentare durante una seduta del genere dalla spate,
0: dai,
1: con lei, dalla
0: ragazzi
1: spate. Tant'è che il capogruppo, no, l'ha rimproverato il presidente della commissione, l'ha rimproverato e gli ha detto che comunque era un'offesa al decoro della commissione.
0: E lui che cosa ha risposto?
1: E lui con tutta tranquillità gli ha risposto: vabbè, e vorrà dire che rinuncia al gettone di presenza per sta seduta.
0: Niente da fare, ragazzi,
1: non c'è niente da fare.
0: Ma perché comportarsi in questo modo?
1: Ma non si fa. Ma non è meglio che dici: guardi, sono indisposto, non mi posso collegare oggi?
0: La gestione della cosa pubblica è una cosa seria.
1: Anche perché i soldi che prende questo di stipendio sono quelli che noi cittadini normali paghiamo da tasse. Vengono da lì i soldi dei stipendi di queste persone. E tu te fai vedere che durante il giorno della settimana stai a spaccare accappatoio.

0: Adam, mamma, non mamma, su Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno. Buongiorno, noi vi amiamo ragazzi, quindi ogni tanto vi facciamo anche arrabbiare perché vi abbiamo letto, no, che ad Alessandria durante la seduta comunale il capogruppo di Forza Italia si è presentato in accappatoio perché stava facendo la spa, capito?
1: Ecco, e noi vi stiamo leggendo questa notizia direttamente dalla nostra vasca idromassaggio.
0: Certo, certo. Vabbè, ma tanto, cioè, noi siamo privati, quindi possiamo fare più o meno quello che ci pare. Dai ragazzi, non ve la prendete.
1: Ma come se
0: sono arrivati tanti messaggi.
1: Ma come se fa?
0: Non li possiamo mettere perché potete immaginare il livello.
1: Ma io, comunque questa è pure una questione un po' di intelligenza. Ma dai, ma può fare una cosa
0: niente,
1: del genere?
0: No, se ne frega.
1: Ma quello alcuni, c'è la telecamera, ci stanno tutti.
0: Alcuni, non tutti, perché bisogna fare dei distinguo.
1: E soprattutto non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Come in tutte le categorie c'è sempre la persona intelligente ed onesta e poi c'è sempre quello che fa una cosa del genere.
0: Però mio modesto parere, quando si tratta di determinati ambienti come quello della politica, come quello della gestione della cosa pubblica, lì bisogna prestare molta più attenzione.
1: Ma certo che sì, anche perché specialmente quando lo stipendio ti arriva dai soldi pubblici.
0: Oh, c'è bisogno di una sensibilità che non tutti hanno,
1: mi
0: ai noi.
1: Non mi raccomando, tanto che mi fai cadere la pigna colata.
0: No, no, no, tranquillo, tranquillo. Senti, sto spumante che faccio? Dove lo metto? Mi scusi?
1: Mettilo sul bordo della vasca.
0: Concierge?

0: Mi serve il ghiaccio per lo spumante, grazie. Piccola pausa, restate con noi, tra poco Antonio Giuliani.
1: Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Qualche esempio?
0: Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuovo T-Roc. Ora anche full hybrid in pronta consegna da 179 euro al mese con le prime tre rate in omaggio.
1: Vai subito sul

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
8: Autoimport, a Roma dal 1950.
1: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
8: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
10: Ottobre è il momento giusto per cambiare auto. E con Ford, oggi conviene ancora di più. Da Autostar Flaminia, gamma Ford, a partire da 159 euro al mese. Puma, Kuga, Focus e Tourneo Courier. Scegli la Ford più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditi.

0: esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
2: Attendo un mercoledì all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso. La pressione atmosferica infatti è in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia. Anche nei prossimi giorni condizioni meteo buone. Si fa sentire però ancora un po' di vento, vento dei quadranti settentrionali, tenderà comunque in parte a calmarsi col passare delle ore. E come temperature e valori che restano bassi di notte a primo mattino, minime localmente sotto i 10 gradi, massime non oltre i 22-23. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Pesce Di Martino, musica leggerissima su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: buon mercoledì a tutti e buon mercoledì anche a lui,
2: Giuliani Doc
0: Antonio.
3: Ragazzi, ragazzi, ecco. Oggi è mercoledì.
0: Confermo,
3: mercoledì.
0: Confermo.
3: E non ci sono notizie.
0: Come no, non ci
3: no,
0: sono
3: no,
0: notizie?
3: Non ci sono notizie. Voi sapete che il mercoledì io che cosa faccio?
0: Vai
3: abbraccio.
1: Abbraccio.
3: Pensavo
1: prendevi un straccio.
3: Sì. Che faccio? Prendo un straccio e poi mi stacca il braccio perché poi...
1: Allora Antonio, te prego. Sì. Dimmi che l'hai letta. Dimmi, te prego, che l'hai letta.
0: Dimmi
1: che hai visto il video.
0: Hai visto il video.
3: Che video? Che video?
0: Allora ti portiamo ad Alessandria, Antonio, perché lì
3: vicino
0: in Piemonte il capogruppo di Forza Italia si è collegato durante la seduta del comune mentre era nella spa con l'accappatoio addosso.
1: Sì, tutto in diretta online con la sala.
3: Dai, non, è vero, non è vero, non
0: giuro,
3: è vero.
0: È così. È.
3: Come che accappatoio?
1: La video con l'accappatoio col cappuccio tirato su.
0: Aveva
1: appena
0: solo...
1: uscito, accaldato con i pori belli larghi. Capito?
0: Aveva solo l'accappatoio e si è presentato così davanti ai colleghi anche sugli schermi della sala consigliare,
3: no,
0: da dove
3: ma...
0: la seduta
1: mentre
0: pubblica
1: tutti
0: veniva trasmessa.
1: In giacca e cravatta.
3: Vabbè, però ma comunque un mito. Guardate, comunque guarda, c'ho coraggio. Non è facile, cioè lui si è da spa.
1: Sì, sì,
3: capito, se l'ha fatta
1: vedere da casa sua,
3: dalla spa. Ma stava sdraiato oppure
0: no,
3: che
0: in piedi, almeno questo era in piedi,
3: stava in piedi e quindi tutti collegati e lui da spa, dice che è stato a parlare. No, vabbè, meraviglioso.
0: Che poi è un controsenso
3: perché taglia unghie, non faccio
0: quasi uno va a fare la spa per staccare, no, dalla routine, dal lavoro.
1: In orario del lavoro.
0: Questo invece proprio vuol
3: però
0: dire
3: scusatemi,
0: che
3: però
0: si stressa tanto al
3: lavoro. Ragazzi, non famo sempre i soliti, no, bacchettoni, i moralisti, cioè. Ma uno c'ha manca il tempo per farsi la spa, cioè, capito? Voglio dire, cioè io sto a pensare al comune d'Alessandria.

0: Che, capito che dice che ci mancano i marciapiedi, aspetta un attimo, dammi il tempo di tagliarmi lunghi, che faccio i peli, no, c'è sta facere. Cioè la ceretta, sto faceretta, secondo voi io mi metto a parlare di che devono parlare poi va a fine.
1: No, ma poi il capogruppo si è risentito, no?
0: Detto,
1: ma mi sembra una mancanza di rispetto questa,
0: certo,
1: no?
0: Il capogruppo che era Schwarzenegger c'è pure un po' di palestra fra un po', no?
2: Incredibile, tanto solo in Italia solo
0: no
2: in Italia.
0: Vabbè, però io devo dire la verità, insomma, di cacciarlo via su da menaglie, insomma.
2: No,
0: sì,
2: dai,
0: sì, magari. Così la spa è fatta,
2: un attimo.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 80.
1: Salite a bordo della nostra DeLorean perché vi riportiamo indietro nel 1984, l'anno di C'era una volta in America, il capolavoro di Sergio Leone.
2: Ma anche l'anno in cui Paul Young ci racconta l'amore della gente comune, questa Love of the Common People.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Paul Young, Love of the Common People, qui su Dimensione Suono Roma. Torniamo tra poco per darvi la possibilità di vincere il nostro zaino.
1: 393 0119 119, state pronti? Arriva I Love Roma.
2: Che erdaglie sia con te.
3: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
4: Don pomeriggio, Don Cash, a Roma si dice chi nu risica nu rosica.
5: A Roma si dice a bella scendi dal piedistallo.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Calcioloni!
10: Così.
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
9: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Al massimo una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: mio pianeta deve sapere.
1: Freeways, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Chiacchiere da bar.
4: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
3: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
5: Powered by
6: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare su lattesano.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.

0: Vi dichiaro uniti per sempre.
1: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
2: Todis, buongiorno convenienza.

0: love Roma. I love Roma.
1: Siamo pronti anche questa mattina a regalarvi il nostro zaino. Vi basta rispondere correttamente alla domanda che stiamo per farvi al 393 0119 119.
2: Esatto, e qualcuno di voi ha l'opportunità di portarsi a casa il nostro esclusivo zaino. Allora, parliamo, abbiamo già anticipato prima, da mezza maratona di Roma 2026 c'è stato un boom di iscritti, ma quest'anno c'è un nuovo punto di partenza.
1: Domenica 18 ottobre si terrà la terza edizione della mezza maratona di Roma, grande evento podistico molto molto atteso, tant'è che gli iscritti sono più di 40.000.
2: Si parla che si sfiorano quasi 50.000 partecipanti, quindi c'è una grande partecipazione cittadina, ma anche di tante persone che vengono da fuori per partecipare a questa fantastica maratona.
1: Il traguardo è al Colosseo, ma la novità di quest'anno riguarda il punto di partenza.
2: Esatto.
1: Se volete portare a casa il nostro zaino, dovete dirci la mezza maratona che si disputerà domenica 18, da dove partirà qui nella capitale.
2: Come al solito avete le tre opzioni che sono le seguenti, udite udite. Opzione 1, Porta Ardeatina. Opzione 2, Porta San Paolo. Opzione 3, Bastione Ardeatino. Da dove partirà la nuova maratona, mezza maratona di Roma per la prima volta quest'anno?
1: Porta Ardeatina, Porta San Paolo oppure Bastione Ardeatino. Queste sono le tre possibilità.
2: Dai, che facile oggi, eh?
1: Ne stanno parlando tutti, quindi siete avvantaggiati.
2: Invia ora la tua risposta esatta al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si cucca lo zaino.
0: I love Roma, I love Roma.
3: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Anche questa mattina consegniamo il nostro zaino nelle mani di una gladiatrice. Lei si chiama Elisabetta.
3: Ciao Elisabetta, buongiorno e benvenuta.
2: Sei su Dimensione Suono Roma.
4: Ciao, buongiorno a voi.
3: Allora, al volo così raccontaci, da dove ci ascolti?
4: Adesso sono in macchina, sto andando al lavoro da Roma. E abito a Mostacciano, però io sono nata e cresciuta alla Montagnola, quindi
3: sei una mia conterranea, diciamo, dai. Che fai di bello, Elisabetta?
4: Sono una mamma di due bellissimi figli maschi, Federico e Filippo, di 25 e 15 anni, e sono una collaboratrice di uno studio notarile.
3: Bene, bene, perfetto.
2: Elisabetta.
4: È un bellissimo marito anche, perché
2: come si chiama Fortunato?
4: Gianfranco,
3: che salutiamo con grande affetto.
2: Allora
3: Betta, allora, prima di consegnarti lo zaino, ti rifacciamo la domanda, così ufficializziamo la tua vittoria. Perché hai sentito che ci sarà la nuova partenza della mezza maratona di Roma, che quest'anno cambia location. Quindi
4: sì.
3: Avevi come al solito le tre opzioni, che erano Porta Ardiatina, Porta San Paolo o Bastione Ardiatino.
4: Porta Ardiatina.
2: Risposta esatta, bravissima Elisabetta, abbiamo certificato la tua vittoria. Terza edizione della mezza maratona, l'arrivo è sempre previsto al Colosseo, la partenza si sposta lì sulle mura aureliane, precisamente Porta Ardiatina.
3: A breve ti verrà ricapitato il nostro zaino, vuoi salutare qualcuno?
4: Mio figlio, mio marito,
2: bellissimo,
4: e tutti quanti voi, e un abbraccio a voi
2: Geppetino. Grazie,
3: grazie Elisabetta,
2: buon lavoro, alla
1: buona
2: prossima.
1: Grazie, buona giornata. I love Roma.

0: Garçon, ho un'idea. Annalisa su Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
0: Nella prossima ora ritroveremo Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar e anche il nostro Antonio Giuliani. Ma prima le news, restate qui.
2: Ho un'idea.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
7: è Sentra.
6: Se la bolletta è semplice da leggere,
7: è Sentra.
6: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
7: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
6: L'energia in famiglia
7: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
8: Ehi, giornata pesante, che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira Golia.
9: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
10: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
11: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
10: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
12: Vieni a Maker Faire Roma e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Roma. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
13: Stasera all'Olimpico si sfideranno Roma e Real Madrid, previste misure speciali per sicurezza e viabilità. Controlli a tutela dei principali monumenti presenti nell'area del Tridente e divieti di sosta tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Sono state inaugurate le Torri dell'Euro, il complesso immobiliare rinnovato grazie a un investimento del gruppo Cassa Depositi e Prestiti di 250 milioni. Si restituisce un capolavoro dell'architettura in una zona dove a breve il laghetto diventerà balneabile e riaprirà il Museo della Civiltà Romana, ha commentato il sindaco Gualtieri. È online l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la donazione di attrezzature e macchinari all'ospedale veterinario di Muratella. I lavori nella struttura prevedono la creazione di un pronto soccorso con infermeria, un blocco operatorio con 2 sale chirurgiche e spazi di degenza post-operatoria.
0: Buon mercoledì a Salvatore Lordi, con lui ora tutte le

0: Buongiorno da Salvatore Lordi. La polizia ha intensificato i controlli antidroga nel quartiere Quarticciolo a Roma, tra Viale Togliatti e Via Molfetta. Sequestrate oltre 460 dosi tra hashish e cocaina e 3 cittadini stranieri trasferiti al centro di permanenza per il rimpatrio. Piano straordinario per i trasporti in occasione della sfida tra Roma e Real Madrid di questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico. Orari prolungati per metro e navette, potenziata anche la disponibilità di monopattini. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Orlandi ha convocato per domani Gianfranco Cerboni, esponente della banda della Magliana, già indagato in passato. L'audizione a Palazzo San Macuto segna un nuovo intreccio tra la scomparsa di Emanuele Orlandi e la nota organizzazione criminale romana. Studenti in piazza ieri a Roma contro il caro affitti e costi alti per lo studio. Gli universitari hanno piantato tende davanti ad una decina di atenei e a piazza Montecitorio. Intanto anche nei licei degli studenti si preparano allo sciopero del prossimo 16 di ottobre. Emergency e l'Istituto Spallanzani di Roma hanno siglato un accordo per aprire un nuovo ambulatorio di medicina di prossimità dedicato alle fasce vulnerabili della popolazione. La struttura, attiva da lunedì a venerdì, offrirà cure e percorsi integrati per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e l'individuazione di patologie infettive. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, le 9:05.

0: buon mercoledì a tutti, 14 ottobre 2026 con voi fino alle 10, sempre noi due, Geppellino De Niro, eccoci.
1: E questa è la quarta ora della sveglia dei gladiatori, l'ora in cui oltre al ritorno di Antonio Giuliani andremo in un bar della capitale grazie alla nostra Eleonora Scaiola, torna a chiacchiere da bar.
0: Io vi ricordo il numero 393 0119 119 e condividete con noi il vostro buongiorno, iniziamo subito.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Vuoi perdere peso? Ecco per te quattro consigli. 1. Compra Tencane. 2. Chiamalo peso. 3. Perdilo. 4. Hai perso peso.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 98.

0: Le 9:12 minuti, Swedish House Mafia, Happiness is So Sad. Siete su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale. Geppo, Rino De Niro e ora anche Eleonora Scaiola. Ciao Ele, buongiorno.
1: Ciao Ele.
2: Gladiateur, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Roma, facciamoci sentire, un applauso. Ragazzi,
0: dove
2: io
0: ti trovi?
2: La nostra,
0: dove sei?
2: La nostra avventura con

0: Forza Dimensione Suono Roma, ragazzi, sempre. Io sono in mezzo alla strada, ovviamente, come sempre, una pescivendola. Allora, amici, niente, io vi aspetto, Barra Licata, Via dei Serpenti, 165, per chiacchiere da barra con Fiattoria l'artesano. Vi faccio già uno spoiler, parleremo di... latte senza lattosio, ve la butto lì così, dai.
1: Attenzione,
0: ciao.
1: Attenzione, argomento interessante, visto che tanti sono diventati sensibilissimi sull'argomento.

0: Gladiatori,
1: buongiorno
0: con voi Geppettino De Niro insieme fino alle 10 e tra pochissimo passa a trovarci di nuovo Antonio Giuliani. Restate qui.
1: Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford.
0: Un esempio: Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 22.350 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito sul sito carpoint.it
1: e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre, info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Evocross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
15: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
16: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.

0: trasmissione Suono Roma. Le 9.32, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno, pronti a collegarci di nuovo con il nostro Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
2: Eccolo. Eccolo.
0: Sì, ragazzi, capito, oggi l'ingresso pure con le mani aperte, no?
2: Yeah, assolutamente sì, bello. Ragazzi, oggi vi porto in Florida, siete contenti?
1: Come no?
2: Bene, allora fate i bagagli senza portarvi cose inutili, tipo la mascherina per riposare, che poi tanto non sa mette nessuno, o il cuscino, quello da collo, hai capito quale?
0: Quello certo, è comodo.
2: Ma chi se lo mette? Non se lo mette nessuno,
0: io lo indosso.
2: Perché l'aereo quando parte stacca da per terra, si chiama decollo, quindi, esatto. Hai capito? È quello, è decollo, capito? Quindi è inutile, non ti fa niente. Anche perché una volta atterrati all'aeroporto internazionale di Miami, lì i controlli, anzi di Miami, lì i controlli sono molto serrati. Anzi, sono proprio corporali. Infatti, pochi giorni orsono. Orsono, non è un animale, insomma.
0: No.
2: Quindi, lì non te, se te fermano, se te fermano, dice orsono, dice vabbè, può passare. Con l'orsono può passare. È un animale che ti fanno passare. Invece, a un uomo originario di Cuba, ma residente negli States, difatti si dice: no, ma tu dove stai da casa? Hai capito? E poi dice così. Tale Alberto Hernandez Castillo, che se ti chiami Hernandez perché Alberto?
1: Te la dice Albertino.
2: Ha capito? No, Albè. Tale Albè, mentre cercava di passare i controlli, è stato fermato per un rigonfiamento nella parte inferiore del bacino.
1: Aia, ma davanti o dietro, scusami?
2: Davanti. No, perché si dà il bacino.
0: No, è tipo al mattino presto per noi maschietti, no?
2: Diciamo più che altro è come posso dire? Vabbè, non alla morte, ma perché mi mette questi calci di rigore? Più che altro, vabbè, è una cosa nostra, diciamo, ecco.
0: Calma.
2: Sì, è più idrica, capito? È più una sensazione, capito? Un bisogno idrico, diciamo. Così è stato controllato da chi? Che ne so, chi si avvicina? Vieni qua un attimo. Sapete cosa aveva?
1: Che c'è?
2: Dice beato lui, no? Che c'ha? Beato lui, no? Ci ha portato, mannaggia, ne posso fare, 10 uccelli vivi.
1: Come 10 uccelli?
2: Sì, non 9,
0: 10.
1: Abbiamo orso 11.
2: Vedi, però. Però tedesimo, io l'ho brutato.
1: Tenetevi.
2: No, io infatti, la colpa è di Simone. Allora, 10 uccelli vivi, 10 uccelli vivi. Ma voi vi rendete conto? Io dico. Arbe, vieni un attimo qua, te prego.
0: Parliamo.
2: Ma io dico, ma come ti viene in mente, bravo? Ma come puoi pensare? Io ho capito che pesa aereo, dice guarda, stiamo in volo. C'ho 10 uccelli. Ma come ti viene? Come puoi pensare di non essere preso con i volatili nelle mutande? Cioè, come mai? Ma poi.
0: Cosa ti è passato per la mente? Ma
2: no,
0: davvero.
2: Cosa ti è passato lì sotto? Perché che specie trasportava? Già il passero. Il passero ci può stare.
1: Ed è che può portare il tucano.
2: No. Hai capito? Bravo, il tucano poi abbaia. Perché è tucano.
0: Certo.
2: E meno male che sto passero lo portava la donna, altrimenti era diverso.
0: Sì.
2: Vabbè. Occhio perché Arbè, se porti 10 picchi e uno disgraziatamente te va a finire dietro, quello è abituato a buca tutto ciò che gli è parato, anche gli è separato davanti.
0: Questo è ignorante.
2: Dopo così dietro ce n'è 3,
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. And he goes...

0: History 80.
1: Pronti a tornare nel 1989. In quell'anno c'era stata in TV l'ultima serie, l'ultima stagione dei ragazzi della terza C.
2: Oddio, Chicco Lazzaretti, Sharon Gusberti, che ricordi? In quegli anni Depeche Mode, Personal Jesus.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: tra poco qui ritorna anche Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar con Fattorie Latte Sano.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
4: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
6: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: Chiacchiere da bar.
1: Powered by
2: Il Buongiorno si vede dal bar. Fattoria Lattisano. Una scelta di qualità che rende speciale ogni colazione.
0: Chiacchiere da bar.
3: Eleonora, buongiorno. Eccoti.
4: Hello guys, let's make an applause.
5: Senti.
4: Ragazzi, questo è il bar di l'applauso di Rione Monti. Siamo al bar La Licata in via dei Serpenti 165 per l'appuntamento speciale di Chiacchiere da Bar insieme a Fattoria Lattesano. Io sono con due amici pazzeschi, subito con noi Beatrice, buongiorno.
6: Ciao a tutti.
3: Ciao,
6: ragazzi.
3: Bea, ciao, buongiorno.
4: Allora Bea, tu da quanti anni lavori al bar La Licata?
6: 3 anni appena compiuti.
4: Oh, quindi auguri. Un applauso anche a Bea. Ho festeggiato 3 anni, giovanissimi, te li porti da Dio. Allora, senti Bea, negli ultimi anni è aumentata la richiesta di latte senza lattosio nei cappuccini?
6: Sì, è aumentata parecchio anche.
4: Tipo, faccio una statistica, su 10 cappuccini quanti sono senza lattosio?
6: Buoni 6 almeno.
4: Buoni 6, quindi insomma parecchio, ragazzi. Capita di vedere qualcuno che però magari chiede il cappuccino senza lattosio e insieme ci mangia il maritozzo con la panna?
6: Viva l'incoerenza, sì, succede anche questo.
4: Ragazzi, perché questa è una cosa che succede, tant'è che non ci sono neanche più maritozzo con la panna, stamattina ne hanno finiti tutti.
6: Esatto, quindi questo ti dimostra come funziona.
4: Ottimo, andiamo avanti perché abbiamo Alessio, grazie Bea. Buongiorno Ale.
7: Buongiorno a
4: te. Vieni vicino a me.
3: Ciao,
4: vieni
3: Alessio,
4: vicino...
3: benvenuto nel ritmo della ragazzi. Capitale, questa è la sveglia dei gladiatori.
7: Buongiorno a tutti i gladiatori di Roma.
4: Ciao. Oh, grande Ale. Senti una cosa, qual è una delle richieste più bizzarre che vi è arrivata al bancone?
7: Allora, magari presa da sola non è proprio bizzarra, però è capitato una volta che mi hanno chiesto un cappuccino con poco latte e un caffè molto macchiato. Io l'ho passati al collega, lui l'ha guardato e ha detto: sì, ma questi sono uguali? Ha detto: eh sì, e che cambia? Che uno dei due è più furbo dell'altro perché paga 20 centesimi di meno.
4: È vero, ecco, se chiedi un caffè super macchiato è tipo un mini. Adesso non dovevi dire questa cosa, Ale, hai dato un'idea a tutti i romani all'ascolto.
7: Adesso ci staremo più attenti. Allora
4: senti, vi è mai capitato che un cliente vi chieda che tipo di latte utilizzate per i vostri cappuccini?
7: Qualche volta sì, ma magari chiedono più quali tipologie di latte usiamo. Tipo, noi in particolare abbiamo ovviamente latte classico intero, latte alta digeribilità, mandorla, soia,
4: DJ Milk ovviamente, latte da barra senza lattosio. Senti invece, quali sono le caratteristiche che deve avere un latte per essere ben lavorato?
7: Beh, deve essere grasso il giusto. A volte è capitato anche che magari portassero del latte dove magari c'era stato un errore nella pastorizzazione e lì si capiva subito che c'era qualcosa che non andava, perché poi col tempo ti accorgi subito dove manca il grasso e il latte monta di meno.
4: Per fortuna voi utilizzate il latte di Fattoria Lattesano, quindi questi problemi non ci sono più, giusto?
7: No, ma questo è accaduto ovviamente, sto parlando di 20 anni fa, perché io faccio questo lavoro da 30 anni.
3: Però vedi questa l'esperienza.
4: Sì ragazzi, assolutamente. Bene Ale, io ti ringrazio, un saluto al bar La Licata con Chiacchiere da Bar, via dei Serpenti 165. L'appuntamento torna lunedì prossimo. Ciao gladiatori.
3: Ciao e buona giornata a tutti. Salutaci tutti.
2: Riascolta Chiacchiere da Bar sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Powered by
2: Fattoria Lattesano. Una scelta di qualità che rende speciale ogni colazione. Fai sentire la tua voce. Partecipa al programma. In diretta dai migliori bar della capitale per raccogliere storie, pensieri e abitudini di baristi e consumatori. Scopri i prossimi appuntamenti su lattesano.it. Ci vediamo al bar.

0: gatto Animal su Dimensione Suono Roma.
1: Non erano tre sorelle occhi di gatto?
0: No, questa è solo una. Vabbè, comunque, noi siamo arrivati alla fine, quindi la prima parte di questo mercoledì mattina è terminata. Ora tocca a Gianmarco Gallari.
1: Esatto, è il momento di lasciare la console a Gianmarco Gallari.
0: La console, ma che stai negli anni Ottanta?
1: La console, forse amici vicini e lontani. No, tu sei troppo giovane per ricordarti queste cose.
0: Incredibile.
1: Vai a dormire.
0: Sei un vecchiaccio.
1: Allora, noi vi diamo appuntamento a mezzanotte con la notte dei gladiatori.
0: Esatto.
1: E torniamo domani mattina alle 6 in punto con la sveglia. E domani sarà la giornata del venerdì, quella dove possiamo cantare.
0: Del giovedì, domani è giovedì. C'è un po' di confusione. Prendi le pilloline, guarda, vai a dormire, riposati. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao, ciao. Che disastro, sei un disastro.
2: Noi ci sentimo domani. Ciao.
3: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
4: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
3: Su dimensionesuonoroma.it. Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
6: Plin plin! Rocchetta! Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
8: Da 25 anni con ING. Puoi!
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: E andiamocene in redazione per ascoltare le news dalla capitale.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato i due capi di un'organizzazione transnazionale accusati di associazione per delinquere, riciclaggio e reati tributari. Il gruppo accumulava profitti illeciti tramite fatture false e società fantasma per poi ripulirli in contanti attraverso un sistema bancario clandestino cinese all'Esquilino. Un cittadino peruviano 57enne latitante, dopo una condanna definitiva a 16 anni per violenza sessuale sulla figlia minorenne, è stato arrestato a Lima il 9 ottobre scorso. La cattura è avvenuta grazie alla cooperazione internazionale tra la Polizia di Stato italiana e le autorità peruviane tramite l'Interpol. Un autobus ATAC ha preso fuoco stanotte in via di Malafede a Roma dopo aver urtato la volta di un sottopasso con il pacco batterie. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area senza registrare alcun ferito. È riuscito senza complicanze l'intervento di chirurgia toracica di Papa Leone al Policlinico Gemelli. Intanto il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 di ottobre, mentre resta in dubbio la sua presenza all'Angelus di domenica 18. Borse, avvio incauto rialzo per quelle europee in attesa dei dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti, dai quali gli investitori attendono indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve. A Milano il FTSE MIB registra un più 0,17%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
11: Le 10 e 2 minuti.
3: Adesso, now, subito.
13: Senza interruzioni.
11: Andiamo.
14: Ciao Gianmarco.
11: Buongiorno a tutti da Gianmarco Callari fino alle 13. Anche oggi staremo insieme. La seconda parte della mattinata inizia proprio da qua. Grazie ai nostri gladiatori Geppo e Rino che torneranno stanotte e poi domani mattina. Un po' di ricordi nell'anno in cui debuttava in Italia Beverly Hills 90210.
13: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 92.

0: Senza interruzioni in questo mercoledì mattina su Dimensione Suono Roma. Buongiorno, quanto siete belli. Sì,
1: buongiorno, Riccardo da Napoli.
0: Ciao Riccardo.
1: Lo spettatore che viene a cercare tutti i giorni alla Roma. Siete magnifici.
0: Oh, ma siete ancora meglio voi.
2: Buongiorno, ecco Gallarone. Dai che mercoledì.
0: Dai, quanto mi fate stare bene quando sento questo entusiasmo in particolar modo. E noi tra un istante affronteremo il discorso di persone che riaccendono all'improvviso le emozioni.
3: Novità.
4: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Purple Disco Machine. Mick. Test.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Omoda e JQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E questo mese da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di buoni carburante e 3 anni di bollo in omaggio in caso di finanziamento. Scopri Omoda e JQ da Autostar Flaminia.
9: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25, TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
11: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
13: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
14: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro. E Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno.

ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione. Sono Roma, buongiorno a tutti da Gianmarco e oggi è il grande giorno. Voglio iniziare parlando di calcio perché dopo tanto tempo, dalla prima all'Olimpico della Roma in Champions, sono passati via anni, parecchi, e che partita poteva essere se non Roma-Real Madrid col ritorno dei ritorni, soprattutto quello di José Mourinho nella capitale, che è in grado di far accendere nel popolo romanista tantissime emozioni. È già apparso parecchio emozionato ieri durante la conferenza stampa, ci sono stati degli spunti divertenti in generale nelle interviste in cui parla della Roma, del tifo, la città, la passione che si è confermata, è stata confermata ancora una volta col nuovo murale comparso nelle scorse ore a testaccio, filmato dallo street artist Harry Greb. Mourinho seduto sulla panchina della Roma e Gasperini, quindi l'attuale allenatore, ironicamente lo invita a lasciargli il posto. Via, forza, tu sei dall'altra parte. È un po' come quando rincontri l'ex, no? Che non sai mai come comportarti e quindi rimani un po' vago, un po' freddo.

0: del ritmo vede protagonista stamattina Alexia con questo disco proprio del 1999. Siamo tornati là su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, manco farlo apposta. Stiamo parlando del ritorno di José Mourinho stasera allo Stadio Olimpico, visto che l'arrivederci, il goodbye è proprio a contatto diretto con la tifoseria, non c'era stato. Ieri Mourinho, scherzando in conferenza stampa tra l'altro, ha chiamato in casa anche la Lazio, i suoi tifosi, parlando con un giornalista. Mourinho l'ha avvisato: attento, perché molti tassisti a Roma possono essere laziali.
1: È pericoloso perché puoi estendere algún laziale.
2: No.
0: Ecco.
1: È pericoloso.
2: Tenía un tatuaje della Roma, así que
0: dice, aveva un tatuaggio della Roma, quindi sicuramente non poteva essere laziale. Vabbè, sì, parietto divertente, sempre nel rispetto della fede altrui. A me il calcio, per me il calcio deve essere sì passione, ma anche sportività. Poi, per carità, lo sfottò ci sta bene, purché sia sano.

0: vertici nucleari su Dimensioni Sono Roma con Sorry, Scusa, Lo Siento. E da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate, certificate, Toyota Approved. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese, con finanziamento Toyota Easy e TAN all'8,49. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, ma anche a Pomezia e in via del Mare. Sabato e domenica aperti. Tutte le info le trovi sul sito motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
6: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
10: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

550 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

Attenzione, perché era qualche mese che non lo sentivamo. Purple Disco Machine è tornato. C'è un nuovo progetto in cantiere, Cosmotropia, che uscirà il

Questa è la nuova di Purple Disco Machine insieme alla cantante britannica Mick, una delle voci emergenti per quanto riguarda la Gran Bretagna. Taste Malak è la novità della settimana, una delle nostre novità della settimana, sempre questo sound inconfondibile, cioè tu l'ascolti, dice questo 9 volte su 10 è Purple Disco Machine e insomma c'è azzecchi sicuramente.

0: di presentazioni insieme in questa Rewind My Mind, ultimo disco di quest'ora su Dimensione Suono Roma. E adesso noi torniamo come sempre in redazione per fare il punto sulle ultime notizie.
1: Bella questa.

0: Prendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
3: è Sentra.
2: Se la bolletta è semplice da leggere,
3: è Sentra.
2: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
3: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
2: L'energia in famiglia,
3: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
4: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Scanze trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
5: Eccole qua, puntualissime le notizie dalla capitale. Sentiamo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. A Roma sono state denunciate 2 persone nell'ambito delle indagini sulla banda della minicar, ammettendo la responsabilità di 6 aggressioni commesse tra il 4 e il 5 di ottobre. Durante l'operazione notturna le forze dell'ordine hanno sequestrato il veicolo utilizzato per i raid, tra cui quello che ha causato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato i 2 capi di un'organizzazione transnazionale accusati di associazione per delinquere, riciclaggio e reati tributari. Il gruppo accumulava profitti illeciti tramite fatture false e società fantasma per poi ripulirli in contanti attraverso un sistema bancario clandestino cinese all'Esquilino. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli antidroga nel quartiere Quarticciolo a Roma, tra Viale Togliatti e Via Molfetta, sequestrate oltre 460 dosi di hashish e cocaina e 3 cittadini stranieri trasferiti al centro di permanenza per il rimpatrio. Piano straordinario per i trasporti in occasione della sfida tra Roma e Real Madrid di questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico, orari prolungati per metro e navette, potenziata anche la disponibilità di monopattini. La commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Orlandi ha convocato per domani Gianfranco Cerboni, esponente della banda della Magliana già indagato in passato. L'audizione a Palazzo San Macuto segna un nuovo intreccio tra la scomparsa di Emanuela Orlandi e la nota organizzazione criminale romana. Ed ora il nostro approfondimento.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Giorno delle comunicazioni della Presidente del Consiglio a Camera e Senato in vista del cruciale vertice europeo di domani. E fatalmente il discorso va soprattutto sulle guerre, sulle spese di riarmo e sulle posizioni delle varie forze politiche al riguardo. È il tema dei temi che spacca maggioranza e opposizione. Meloni ha detto, cercando di essere la più chiara possibile, che non ci sono spese di difesa che vengono sottratte, ad esempio, alla cura negli ospedali. Sono poste distinte e sono anche flussi diversi che arrivano dall'Europa che possono essere utilizzati appunto per la difesa, per ciò che è necessario in questa fase è cruciale. Ha parlato molto della situazione e delle guerre, ha parlato molto dell'aiuto necessario a Kiev e anche del fatto che il formato E3 composto da Gran Bretagna, Francia e Germania può anche lavorare a nome dell'Europa, ma deve essere investito ufficialmente come tale, se no si va in ordine sparso. E poi ha avuto un attacco duro dopo aver parlato della situazione di Gaza e della Cisgiordania, aver criticato pesantemente Israele per ciò che avviene nei territori occupati, ha avuto parole dure nei confronti dell'opposizione che accusa il governo di voler fare spese insensate per il riarmo. Gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione, quando erano al governo, approvarono in piena pandemia un aumento delle spese militari da circa 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche

0: anche la guerra in Ucraina. L'attacco è direttamente a Conte, che è stato il più duro nei confronti del governo e che presumibilmente replicherà.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Andiamo, sono le 11.
1: Le hit che hanno fatto la storia del rito.
2: Siamo puntualissimi in questo mercoledì 14 ottobre. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Eccoci qua, arrivano i ricordi. Nell'anno in cui esplodeva a Roma la mania del Tamagotchi, io avevo cane, gatto, addirittura un periodo il koala, e tutti hanno fatto poverini.

In LB1 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, in apertura della seconda ora in questo mercoledì 14 di ottobre. Buongiorno a tutti da Gianmarco Callari. Ieri spettacolo a Via Veneto, una delle strade più belle, più magiche della nostra città, che ha preso vita anche dopo il tramonto. È accaduto in occasione dell'apertura della Festa del Cinema di Roma, sappiamo, evento clou di questi giorni nella capitale. C'è stata ieri la Notte Bianca, feste, c'è stata l'arte protagonista, spettacoli, DJ set a far ballare tanti romani che hanno risposto presente e si sono, insomma, riversati per Via Veneto la sera ballando proprio in strada. È stata una bella atmosfera, ho visto anche parecchie storie su Instagram di amici, bello, divertente. Qualcuno ha sostenuto, ha pensato: e se ci fosse più spesso qualcosa del genere, sarebbe ancora più sensazionale viverci la nostra città. Cioè, è come se gli spazi diventassero luoghi da vivere e non soltanto da attraversare. A tal proposito, vorrei chiederti: c'è, oltre Via Veneto, un'altra via, un'altra piazza in generale, un altro luogo della nostra città che vorresti si trasformasse per una sera in un grande evento, una volta l'anno, una volta a settimana, una volta al mese? Per esempio, per farti capire, in Thailandia, su una piccola isoletta, Koh Phangan, c'è ogni una volta al mese il full moon party. Cioè, durante la luna piena c'è questa festa in spiaggia meravigliosa con un sacco di musica, la gente arriva lì in tutto il mondo. Sarebbe bello, ecco, che proprio a Roma si verificasse qualcosa del genere, quindi un appuntamento una volta al mese in un luogo specifico.

ad oggi su Dimensioni sono Roma, e quindi ieri sera festa in via Veneto, in mezzo alla strada, gente che ballava, festeggiava DJ set in occasione dell'apertura della festa del cinema di Roma. Da qui siamo partiti dicendo sarebbe bello che ci fossero degli appuntamenti, che ne so, una volta a settimana, una volta al mese, una volta l'anno, in cui luoghi di Roma prendessero vita nel corso proprio della notte e venissero popolati dai romani, ma non solo, anche turisti. Il luogo, il tuo luogo, il luogo che ti piacerebbe, c'è il messaggio di Alessia inviato al 393 0119 119, eccolo qua: proporrei una lunghissima cena tutti insieme su via Cola di Rienzo, con tavolate in mezzo alla strada, lucine sospese, ogni ristorante che prepara qualcosa, si ride, si scherza, si balla, si mangia, sarebbe veramente bello, una sorta di matrimonio gigante senza sposi lo definisce.

0: Fashion Tango su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ottobre da Carpoint, il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai. Per esempio Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro, anche con anticipo zero, interessi zero sulla versione Dark Line. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
1: For you. Late più ritmato.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
2: Autoimport, a Roma dal 1950.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.

0: Fine 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Su mio pianeta, prezzi alle stelle.
2: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex! Abbiamo offerte extraterrestri! Grana Padano a 99 centesimi letto!
1: Grana a questo prezzo? Telefono Grana! Mio pianeta deve sapere!
3: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio!
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com. Let
7: the vibration take you down. Ci siamo, eccola che torna. Proviamoci a godere di quattro hit senza interruzioni. Angelina Mango prima e Nader 50.

Gigi D'Agostino, dal 1999 l'appuntamento con la storia del ritmo, stavolta che chiude un'altra For For You in cui abbiamo ritrovato Jubel, Angelina Mango, in apertura Another 54 Ultra Talk to You, siamo partiti da lì.

Finessi, su Sad, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora. Ma attenzione, perché noi tra un istante dovremo affrontare delle emergenze in luoghi diversi del mondo. Ad ottobre invece da Carpoint continuano le super

0: è tua a 26.950 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Io sono stato una settimana, ho dormito sotto al vano del letto e il letto contenitore, bravo, che oasi, sembra il cofano, cioè guarda, allora c'hai
3: le candele vanno cambiate, candele olio tutto a posto,
2: candele olio tutto a posto, guarda, c'hai un po' le federe ingolfate, però
4: la notte dei gladiatori
1: dal lunedì al venerdì da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Ottobre è il momento giusto per cambiare auto. E con Ford oggi conviene ancora di più. Da Autostar Flaminia, gamma Ford a partire da 159 euro al mese. Puma, Kuga, Focus e Tourneo Courier. Scegli la Ford più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
11: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

con Jubel. Oh, visto che questo è un disco che ci fa volare, viaggiare col pensiero, una hit estiva del 2013, noi lo faremo tra un istante, andremo in posti differenti con in cui alimenti e bevande simboli di quei paesi sono a rischio per motivi differenti. Ai ai ai, tocca fare il punto della situazione e capire che succede. Intanto la nuova differenza.

Band su Dimensioni Sono Roma, dicevamo alimenti, bevande, simboli di paesi diversi a rischio per motivi diversi, perché da una parte c'è l'emergenza che ci porta in Giappone per il prezzo delle uova che ha raggiunto il massimo storico, cioè una confezione, ho controllato, costa circa 1,70 euro, una confezione da 10, che è molto meno che da noi, cioè da noi costano di più, non si sa cosa dovremmo fare. Comunque la popolazione è abbastanza preoccupata per questo prezzo crescente, anche perché le uova sono centrali nella dieta quotidiana giapponese, vengono consumate crude, parzialmente cotte, sono nel tamagoyaki, che è una celebre frittata giapponese a strati, arrotolata, vengono messe varie cose, insomma c'è questa preoccupazione. A Venezia invece c'è proprio panico, perché è in azione il ladro di spritz, insomma già a Roma, in Italia, guai chi ci tocca lo spritz, figuriamoci in Veneto. Questo ladro pare si introduca nei locali e ruberebbe soltanto gli ingredienti per preparare il celebre cocktail, anche attrezzato tra l'altro per portarsi via tutte le bottiglie che comunque pesano, che non si fa per uno spritz, eh?

0: su Dimensione sono Roma, torniamo subito in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
5: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
5: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
5: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia
5: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio, due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
0: Buongiorno a Francesca Proietti, sentiamo con lei le notizie dalla capitale.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. Sono due minorenni, un 16enne e un 17enne, gli autori dell'aggressione all'attore Davide Iacopini ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. I due sono stati individuati dopo le indagini dei carabinieri e della polizia locale e nella notte hanno ammesso i fatti. Il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti di polizia. Il veicolo è stato trovato e sequestrato dalle pattuglie dell'arma nella notte scorsa durante un controllo a testaccio. Adesso il fascicolo aperto dai PM di Piazzale Clodio passerà ai colleghi del Tribunale dei Minorenni. È stata fatta luce su un terribile caso di violenza sessuale avvenuto nei primi giorni di settembre nella zona tra Santa Maria delle Mole e Frattocchie. Due ragazze italiane avevano partecipato a un evento serale presso il parco di Cava dei Selci e stavano rientrando a piedi verso le rispettive case intorno alle 23:30, ma sono state avvicinate, minacciate e una di loro è stata abusata sessualmente da un uomo. Dopo una serie di indagini meticolose, testimonianze e visioni delle immagini delle videocamere pubbliche e private, l'uomo, un trentenne del posto, è stato rintracciato e arrestato. Prima notte al Gemelli dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice ha passato una notte tranquilla, fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Papa Prevost saranno diffuse in giornata. Questa sera all'Olimpico Roma-Real Madrid per il big match di Champions è stata disposta l'estensione notturna della rete metropolitana. Tutte le linee della metropolitana A, B, B1 e C prolungheranno infatti l'orario di servizio con l'ultima partenza dai capolinea fissata all'1:30 di notte. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Mezzogiorno e due minuti.

0: settimana, metà mese, insomma, mettiamola come preferiamo. Tra l'altro, quest'ora è super importante perché si giocherà. C'è un premio in palio per te e anche per te, pure per te. Quindi bisogna essere belli pronti, vigili. Subito gli Acqua.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Ritmi History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: un'ampia gamma di vetture usate, garantite Toyota e Lexus, con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591, in via Casilina Angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo0100.it. 0100 da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Giovanotti, Samurai J, Le Foglie

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
8: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ci aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
9: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
10: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
11: Finalmente torna a Teatro Sistina dal 29 ottobre il ragazzo dai pantaloni rosa, cioè la storia di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo, uno spettacolo con Samuele Carrino e Rossella Brescia in cui viene raccontata una vicenda intensa e delicata, trasformandola in un'esperienza teatrale capace di far emozionare e anche far riflettere. Due ingressi in palio, potresti vincerli tu o anche tu. Allora fai una cosa: prendi lo smartphone, brucia tutti sul tempo e invia questo messaggio tramite WhatsApp al 3930 119 119. Devi soltanto scrivere nel testo Sistina, scrivi Sistina e invia subito il tuo messaggio al 3930 119 119. Come detto, in palio due ingressi per il ragazzo dai pantaloni rosa che dal 29 ottobre sarà a Teatro Sistina. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ricordandoti che torneremo a giocare anche più tardi tra le 15 e le 16 insieme a Xenia. Però intanto questa è una grandissima occasione. 393 0119 119, scrivi Sistina, in bocca al lupo.
12: Game on.
13: Omoda e JQ stanno conquistando sempre più automobilisti e questo mese da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di buoni carburante e 3 anni di bollo in omaggio in caso di finanziamento. Scopri Omoda e JQ.

0: da Autostar Flaminia.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
5: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.

So Shy su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È assurdo quello che è successo lo scorso sabato. Un volo arrivato da Sydney proprio qua a Roma, un viaggio previsto, appunto la tratta era Sydney Roma Fiumicino, 17 ore di volo in cui per molti passeggeri è stato un viaggio da incubo a causa di un'infestazione di delle cimici dei letti, morsi di insetti, passeggeri morsi per tutto il tempo, non c'era altra soluzione, si sono dovuti subire tutte queste 17 ore tra prurito, morsi continui. Quello che ha fatto il personale è semplicemente fornire antistaminici e assistenza per dare sollievo al prurito. Una volta l'aereo è arrivato a terra in attesa di caricare tutti i passeggeri qua a Roma e ripartire per l'Australia, proprio quel volo è stato cancellato per disinfestare in un certo senso l'aereo e cercare di risolvere definitivamente il problema, anche perché questi animaletti sono famelici, cioè ne abbiamo sentito parlare anche tante volte di emergenze nelle varie città del mondo, a Londra, a Parigi, anche per quanto riguarda degli appartamenti, degli hotel, e si infiltrano diciamo nei materassi, in questo caso nei sedili di stoffa dell'aereo, ed è difficile, cioè non serve una sanificazione normale ma ne va fatta un'apposita. Quindi però insomma immagino, la mia solidarietà va proprio a loro, a questi poveri passeggeri, 17 ore su un aereo già non è semplicissimo, in più con il prurito addosso, aiuto, fategli una statua.

0: Palermo su Dimensione Sono Roma. Arriva la musica nuova e poi saremo costretti anche insieme a Xenia ad andare un po' avanti col calendario, a sfogliarlo. Per i miei gusti troppo, però va fatto.
1: Che erdaglie sia con te.
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don Cash, a Roma si dice chi non risica non rosica.
4: A Roma si dice a bella scendi dal piedistallo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

0: grana padano a 99 centesimi letto.
1: Grana a questo prezzo? Telefono grana. Mio pianeta deve sapere.
2: Trewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Punto.

0: bisogna un attimino sfogliare il calendario, che poi si faceva una volta, soprattutto quando andavamo a scuola. Io mettevo le X i giorni che mancavano alle vacanze di Natale o all'estate. Noi lo faremo anche digitalmente, volendo. Prima c'è la novità di Move Joe, si chiama Malagi.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Ma aspetta, però voglio sentire il francese bene.
1: L'ouvre Dieu, in realtà, è. Anche se lui nel cantato lo dice diversamente, ma in francese quel a is si legge mauvais Dieu e maladie. Maladie.
0: Vabbè, io ascolto, lui dice maladie.
1: Maladie.
0: Vabbè, beato chi parla francese. Era una delle novità della settimana, questo è quello che conta su Dimensione Sono Roma, è arrivata anche Xenia.
1: La Rotino, eccola, ciao Gianni, buongiorno.
0: Sì, diciamo che stai facendo il cambio di carriera, quindi ti stai dando a tutto quel discorso lì.
1: Non mi dispiacerebbe avere un fare, insomma, essere una un camioncino itinerante di qualcosa.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe.
0: Vabbè, mai dire mai in ogni caso. Senti, dobbiamo sfogliare il calendario, scegli tu se fisicamente o digitalmente. Dobbiamo andare a quel periodo lì,
1: quello che noi tanto amiamo, il nostro amatissimo Natale.
0: Dillo tu, ecco, esatto. In tema di viaggi, perché si cominciano a organizzare un po' le vacanze, le fughe, chi ha la possibilità di poter scappare in un modo o nell'altro. Allora, noi turisti italiani viaggeremo meno questo Natale rispetto ai precedenti. A compensare un po' la domanda che zoppica, ci penseranno i turisti stranieri.
1: Bravi.
0: Quindi
1: loro
0: comunque viaggeranno. Allora, diciamo, c'è ancora siamo un po' indietro rispetto allo scorso anno, però diciamo che la maggior parte delle prenotazioni devono ancora verificarsi, vanno ancora pianificati la maggior parte dei viaggi, quindi aspettiamo per dare i numeri definitivi. Comunque gli statunitensi si confermano i più affezionati al nostro paese, verranno in massa, e poi ci saranno anche i britannici subito dietro gli americani.
1: Ma
0: attenzione,
1: più ricchi, no, dico, è una riflessione da fare, cioè economicamente comunque un viaggio del genere comporta una spesa non indifferente.
0: Diciamo che il turista americano che tutti coloro che hanno un ristorante, che sono l'ascolto, i tassisti e cioè tutto, insomma, in generale chi possiede, sanno che il turista americano spende quando viene in Italia. Sì, assolutamente sì. E Roma si conferma la città preferita. Addirittura quasi la metà delle persone che verranno in Italia a Natale verranno a Roma.
1: E noi li aspettiamo a braccia aperte, insomma, gli facciamo quantomeno conoscere la cucina.

0: sì.
1: Oltre alle cose belle che ci sono da vedere qui a Roma, almeno.
0: Sì, sì, sono preparati gli americani. Sì, sì, sì, cioè, da loro mangiano tendenzialmente male.
1: Però quando vengono qui, hai capito?

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Oggi ti sento proprio carica, cioè proprio piena di energia. Vabbè, ti do una brutta notizia.
1: E
0: io devo andare, torno stasera con Special Party alle 23.
1: Tu vuoi stare con me?
0: Ho una missione importante, devo andare a abbassare l'età media nella sauna. Vado. Ciao.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
1: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì. Ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male.
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Scanze trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
6: La linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Hanno 16 e 17 anni due ragazzini della minicar nera che il 4 e il 5 ottobre scorso hanno seminato il panico nel quartiere Monteverde aggredendo 7 persone. Sono stati individuati e denunciati dopo una caccia durata quasi 10 giorni. Il più grande alla guida dell'auto è il figlio di un carabiniere residente a Monteverde. Il passeggero invece ha 16 anni ed è di Testaccio. Entrambi hanno un precedente per furto commesso insieme. La sera del 4 ottobre stavano festeggiando il compleanno di uno dei due. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Intanto l'attore Davide Iacopini, operato 2 volte, resta ricoverato in prognosi riservata. È stata stuprata da un uomo con l'amica costretta ad assistere alla violenza. È accaduto a 2 ragazzine di 16 anni ai Castelli Romani mentre stavano rientrando a casa dopo aver partecipato a un evento nell'area di Santa Maria delle Mole nel comune di Marino. Sulla via Appia Antica sono state avvicinate da un uomo armato di coltello che le ha minacciate con l'arma e le ha costrette ad andare con lui in un'area isolata. Raccolta la testimonianza delle 2 sedicenni, gli investigatori della polizia hanno quindi acquisito le immagini di videosorveglianza della zona, riuscendo a individuare un'auto che si allontanava dall'area. In manette, con l'accusa di violenza sessuale aggravata, è finito un uomo di 30 anni. Un bus elettrico del trasporto periferico di Roma ha preso fuoco nella notte in via di Malafede, nella zona di Giardino. In mezzo, mentre transitava sotto un ponte, avrebbe sbattuto il pacco batterie, innescando le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Papa Leone XIV è stato operato con successo e sta bene, quanto scrive la sala stampa vaticana in merito all'intervento di chirurgia toracica al quale il Santo Padre si è sottoposto ieri. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Le 13 adesso.

Così Chris De Sarandi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo iniziato questa pausa pranzo insieme con i Planet Funk, Who Said Stuck in UK. Ciao a tutti, io sono Xenia, saremo insieme fino alle 16. Io vorrei partire con insomma l'affrontare una questione importante che ha a che fare con il codice della strada e chi se non io che tutti i giorni affronto insieme a voi la questione xenialetica, il gioco xenialetica. Dunque c'è una importante novità in ambito del codice della strada, perché ieri proprio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema della nuova riforma, che deve ancora completare l'iter previsto prima di diventare operativo. Ci saranno un po' di modifiche che sono state già annunciate, quindi multe che verranno riviste con riduzioni, e questa è una cosa importante per diverse violazioni, nuove regole per biciclette a propulsione e anche l'utilizzo del casco, misure più severe per chi circola senza assicurazione e poi novità per motociclisti e persone con disabilità. La novità principale è che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla riforma proprio ieri, ed è un testo che punta a ridurre molte multe e a renderne però più severe alcune altre, quindi altre sanzioni per i comportamenti pericolosi. Approfondiamo nel dettaglio

0: trasmissione sonora Roma, il ritmo della capitale, anche per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato. Un'ampia gamma di vetture usate e garantite Toyota e Lexus, con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e in via Casilina Angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: For you. Le hit più ritmate dal

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici.

0: mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1957.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
4: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Let the vibration take you down. 13 e 18 minuti. 4.

0: Hyundai. Un esempio? Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro, anche con anticipo zero e interessi zero sulla versione Darkline. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Io per esempio ho invece un rito un po' particolare, no?
3: Qual è il
2: spesso
3: tuo?
2: Quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
3: Sì.
2: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tua moglie, tutte le volte che mi perdo mia moglie, c'ho un rito scaramantico.
3: E qual è?
2: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
4: Sveglia gladiatori.
5: Lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un cascai.
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
12: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
13: Sempre più automobilisti scelgono MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Due offerte straordinarie. A te la scelta. Da Autostar Flaminia, MG ZS benzina con anticipo zero e tasso zero. E per il resto della gamma MG, offerte a partire da 11.990 euro. Vieni a scoprirle in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, zona Rebibbia.

connessione suona Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando del nuovo codice della strada e cosa cambierà, perché non è entrato ancora in vigore. La novità principale è che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera però alla riforma, e lo ha fatto proprio ieri, 13 ottobre, ed è un testo che punta a ridurre molte multe, a renderne più severe altre per comportamenti pericolosi, però l'approvazione non significa che tutte le nuove regole siano già applicabili. Per quanto riguarda le multe, questa riforma prevede una revisione degli importi e lo stop agli adeguamenti automatici biennali legati all'inflazione. Poi ci sarà una stretta sull'assicurazione, quindi stretta per chi circola senza assicurazione. Per questo è previsto il divieto di circolazione a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione, e questa riforma prevede anche di aumentare la sanzione per questa violazione. Si partirà da 866 euro per chi viene fermato con l'auto non assicurata fino a 1000 euro. Patente e libretto non sarà più necessario averli con sé, e questa è una buona notizia, averli con sé in formato cartaceo, e quindi le forze dell'ordine potranno verificare telematicamente i documenti di guida e di circolazione. È una misura prevista dal nuovo testo, non una ragione per ignorare eventuali obblighi che sono ancora in vigore. Novità anche sugli autovelox, e qui a Roma ci interessa parecchio perché sono stati posizionati diversi, alcuni sono ancora spenti ma verranno poi attivati. I comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare i verbali quando l'infrazione è accertata dalle moto e non viene contestata immediatamente al conducente. Questo non significa che tutti i verbali debbano arrivare entro 45 giorni, ma la novità descritta riguarda questa specifica modalità di accertamento. Ultimo passo, motociclisti e insomma bici elettriche. La riforma contempla la possibilità per i motociclisti di utilizzare la corsia di emergenza in autostrada, ragazzi, cosa che non si poteva fare, ma sarà possibile utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti, quindi i motorini e le moto lo potranno fare. Non va interpretata come un'autorizzazione generale e percorrerla quando si forma una coda, ma solo in caso di incidenti, e questo per alleggerire il traffico. Per quanto riguarda le bici elettriche, è previsto l'obbligo di casco e contrassegno per i cosiddetti cicli a propulsione, e non si tratta delle normali biciclette a pedalata assistita conforme alla normativa. E per i monopattini sarà vietato circolare quando costituiscono un intralcio o un pericolo per i pedoni. Minicar truccate, oltre alla sanzione all'immobilizzazione, è previsto il divieto di circolazione per 30 giorni. Quindi insomma, noi aspettiamo questa modifica del codice della strada e credo, spero che miglioreranno le cose da qui a quando poi ufficialmente entrerà in vigore.

0: Puoi andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Scanse trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
0: E adesso in linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Hanno 16 e 17 anni, due ragazzini della minicar nera che il 4 e il 5 ottobre scorso hanno seminato il panico nel quartiere Monteverde aggredendo 7 persone. Sono stati individuati e denunciati dopo una caccia durata quasi 10 giorni. Il più grande alla guida dell'auto è il figlio di un carabiniere residente a Monteverde, il passeggero invece ha 16 anni ed è di Testaccio. Entrambi hanno un precedente per furto commesso insieme. La sera del 4 ottobre festeggiavano il compleanno di uno dei due. Volevano fare qualcosa di folle, così sono iniziate le aggressioni a raffica. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Intanto l'attore Davide Iacopini, operato 2 volte, resta ricoverato in prognosi riservata. È stata stuprata da un uomo con l'amica costretta ad assistere alla violenza sessuale. È accaduto a due ragazzine di 16 anni e Castelli Romani mentre stavano rientrando a casa dopo aver partecipato a un evento nell'area di Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino. Un uomo, un trentenne del posto, le ha avvicinate e minacciate sulla via Appia Antica. Grazie alle telecamere della zona la polizia lo ha individuato e arrestato. La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato i 2 capi di un'organizzazione transnazionale accusati di associazione per delinquere, riciclaggio e reati tributari. Il gruppo accumulava profitti illeciti tramite fatture false e società fantasma per poi ripulirli in contanti attraverso un sistema bancario clandestino cinese all'Esquilino. Questa sera all'Olimpico Roma-Real Madrid per il big match di Champions è stata disposta l'estensione notturna della rete metropolitana. Tutte le linee della metropolitana A, B, B1 e C prolungheranno infatti l'orario di servizio con ultima partenza dai capolinea fissata a 1:30 di notte. Per il momento è tutto, l'informazione. Informazione torna tra meno di un'ora.
0: Manca un minuto alle 14.
9: Adesso, now, subito.
1: Un altro hit senza interruzioni.
0: Un'ora è praticamente volata, d'altronde quando si sta bene insieme succede questo. Il tempo vola. Mercoledì 14 ottobre, io sono Xenia, saremo insieme fino alle 16, quindi caffettino tattico tra un po'. Intanto buon pranzo per chi sta iniziando in questo momento. Noi ci mettiamo la musica, 4 hit che arrivano adesso e senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
10: Rhythmic History 92. One.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco si gioca Xenia Letica, quindi prepara il tuo smartphone. Intanto ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Un esempio? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuovo T-Roc, ora anche full hybrid, in pronta consegna da 179 euro al mese con le prime tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Volkswagen.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Purple Disco Machine. Mick. Test My Luck. Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
10: Con Kona GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
12: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN 0, TAEG 0, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo.

0: come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parla di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

vincitrice, colui o colei che con la risposta corretta e più dettagliata possibile si aggiudicherà l'appellativo di pilota ufficiale di quest'oggi, quindi più bravo della classe. Il numero per giocare è il 393 0119 119. Mi raccomando, arrivano spesso tanti messaggi scritti, ma quelli non li prendiamo in considerazione, si gioca solo con messaggi audio WhatsApp, e il numero per farlo è il 393 0119 119. Oggi non giochiamo solo con la scuola guida, ma anche con un po' di cultura generale e anche recente. Per il nuovo codice della strada non sarà necessario avere con sé patente e libretto.

0: domanda. È vero, è vero.
1: Vero,
0: appena
1: vero.
0: Sentita e letta sui media. È tutto vero.
2: È tutto vero.
3: Ciao Xenia, sono Cristiana. Sì, è vero perché è stato, diciamo, ieri l'hanno deliberato il Consiglio dei Ministri, perché le forze dell'ordine quando si fermano potranno vedere tutto online.
2: Non hanno più scuse per parlare con gli automobilisti, pronto?
4: Ciao, sì, è vero.

0: dietro.
1: Bravo.
0: Ciao, ciao, ciao Davide.
2: Verissimo, ciao. Non sarà più d'obbligo portare i documenti cartacei, in quanto l'ha comunicato il MIT, sì. Praticamente la polizia potrà fare i controlli da remoto.
1: E ottimo, non c'è un solo vincitore oggi, bravi tutti. Ferrati anche sulla cultura generale, patente e libretto non saranno più indispensabili in auto. Nel nuovo codice della strada, approvato in Consiglio dei Ministri, viene superato l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, che potranno essere verificati, come dicevate giustamente,

capitale ed Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate certificate Toyota Approved. Ad esempio puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese con finanziamento Toyota Easy e TAN all'8,49. Scopri tutta la gamma di

0: usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, anche a Pomezia in via del Mare. Sabato e domenica aperti. Tutte le info su motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma lascia il

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
8: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

Spazio Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, 14:49 minuti di questo mercoledì 14 ottobre, mentre parliamo di non matrimoni. In che senso? Di solito la frase quando si convola a nozze è sì, lo voglio, sappiamo bene, qualcuno di voi l'ha sicuramente detto. Adesso però parliamo di no, non lo voglio, una frase ricorrente tra le coppie che nello scorso ultimo fine settimana si sono presentate all'altare giurando di non volersi mai sposare. È stata definita la cerimonia dei non matrimoni ed è un evento goliardico, chiaramente, che si tiene ogni anno a Montmartre durante la festa delle vendemmie ed è uno dei momenti più attesi della manifestazione. L'edizione numero 93, quella di quest'anno, è andata in scena domenica 11 ottobre a Parigi e a celebrare e convalidare queste unioni alternative è stato un sindaco del 18° arrondissement della capitale. E in realtà ci si sposava con persone, non con cose, con animali, quindi no, non mi voglio sposare, non lo voglio, ma magari voglio fare un'unione con il mio cagnolino, con la mia piantina, con il mio cellulare e cose così. È goliardico, nulla di vero, cioè legalmente non è niente, però si sono divertiti, almeno loro.

0: Hit.
1: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese, Focus Lazio. 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del venture capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
3: Verso la linea va la redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ha investito una donna che stava spingendo un passeggino con a bordo una bambina di 2 anni, poi si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Il responsabile, un italiano di 20 anni, è stato rintracciato nel giro di poche ore dagli agenti della polizia locale di Roma e denunciato per fuga e omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto ieri mattina nella zona di Porta di Roma. La donna, 39enne di nazionalità italiana, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Sant'Andrea. La bambina che si trovava con lei nel passeggino è rimasta illesa. Sono 2 minorenni, un 16enne e un 17enne, gli autori dell'aggressione all'attore Davide Jacopini e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. I 2 sono stati individuati dopo le indagini dei carabinieri e della polizia locale e nella notte hanno ammesso i fatti. Il proprietario del veicolo è il figlio di un carabiniere, mentre il suo amico ha precedenti di polizia. Il veicolo è stato trovato e sequestrato dalle pattuglie dell'arma nella notte scorsa durante un controllo a testaccio. Adesso il fascicolo aperto dai PM di Piazzale Clodio passerà ai colleghi del Tribunale dei Minorenni. Prendono il via i lavori di riqualificazione e ampliamento dell'area giochi del parco lineare di Viale degli Ammiragli nel quartiere Trionfale. L'intervento prevede una riorganizzazione degli spazi e il rinnovo delle attrezzature con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità dell'area verde. L'area giochi sarà ampliata sia a nord sia a sud. Le attrezzature esistenti saranno restaurate e ricollocate in condizioni di maggiore sicurezza. La musica e i Pooh tornano live per celebrare il 60ennale. Il tour prevede 2 date romane, il 15 e il 16 ottobre. I Pooh saranno live al Palazzo dello Sport. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: 15 ed un minuto.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Sì, ci troviamo qui a giocare perché Dimensione Sono Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino che non è in vendita, non lo trovi da nessun'altra parte, ma può essere tuo se giochi con me in questo momento. Si gioca al 393 0119 119. Tu dirai cosa devo fare, semplicemente rispondere alla domanda che sto per fare. Darò anche tre possibili risposte per aiutarti e facilitarti. Soltanto una tra le risposte è quella corretta e a te toccherà inviarla. Come dicevo, al 393 0119 119 via sms oppure whatsapp, anche audio, purché l'audio sia completo e comprensibile. Dunque, lunedì 28 dicembre alle 21 all'Atlantico di Roma tornerà sul palco sotto forma di ologramma un'icona della musica e non solo, che ha vissuto gran parte della sua vita qui a Roma. Di chi si tratta? Chi potremo rivedere sul palco? Raffaella Carrà, Anna Magnani oppure Gabriella Ferri? 393 0119 119. La risposta corretta a questa domanda potrebbe farti aggiudicare lo zaino ufficiale di Dimensione Sono Roma. Il 28 dicembre alle 21 all'Atlantico tornerà sul palco sotto forma di ologramma un'icona della musica e non solo, una persona che ha vissuto gran parte della sua vita qui a Roma. Di chi si tratta? Di Raffaella Carrà, di Anna Magnani oppure di Gabriella Ferri? 393 0119 119. Vai con i messaggi e buona fortuna.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Grande sorpresa per lei, la vincitrice di oggi si chiama Alessia. Ciao Ale.
3: Ciao.
2: Ciao, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
2: Sei in macchina, mi dicevi, giusto?
3: Sì, sono in macchina a aspettare mio figlio che esce da scuola.
2: Ah, bene, tra una cosa e l'altra ti sei aggiudicata lo zaino. E allora lo zaino a chi andrà? Tuo figlio?
3: Penso di sì.
2: Ci sta.
3: Tanto
2: ci
3: pure
2: sta.
3: Lui vi ascolta sempre, sa tutti i vostri jingle, quindi.
2: Grazie davvero Ale. E allora, ufficializziamo la tua vittoria perché hai risposto correttamente a questa domanda qui. Lunedì 28 dicembre alle 21 all'Atlantico di Roma tornerà sul palco, ma sotto forma di ologramma, un'icona della musica e non solo, che ha vissuto gran parte della sua vita qui a Roma. Di chi si tratta? Di Raffaella Carrà, di Anna Magnani oppure di Gabriela Ferri?
3: Della grandissima Raffaella Carrà.
2: Esatto. Risposta corretta, si tratta della grandissima Raffaella Carrà che tornerà sul palco sotto forma di ologramma. Chi è riuscito a vedere un po' le prime immagini dice che è una roba che fa venire i brividi perché sembra vera. Dunque Ale, brava, complimenti, lo zaino è tuo e adesso tocca a te. Vuoi salutare qualcuno?
3: Sì, voglio salutare innanzitutto mio figlio, sì, e il mio compagno Alessandro.
2: Ok, e tuo figlio come si chiama? Così salutiamo per
3: Christian.
2: Bene. Christian, ok. Christian. Allora, un abbraccio a Christian e uno ad Alessandro, uno in particolare a te Ale, mi raccomando, sempre in nostra
3: grazie
2: compagnia. Ciao
3: certo.
2: Alessia, ciao, alla prossima.
3: Ciao, alla prossima.
1: I love Roma.
0: For you.
4: Late più ritmato.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Mele Golden origine Italia a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
7: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da

0: Martina in scena dal 29 ottobre Il ragazzo dai pantaloni rosa. Torna infatti a teatro la storia di Andrea Spezzacatena, 15enne vittima di bullismo e cyberbullismo. Con Samuele Carrino e Rossella Brescia, Il ragazzo dai pantaloni rosa racconta una vicenda intensa e molto delicata, trasformandola in un'esperienza teatrale capace di emozionare e soprattutto far riflettere. Dimensione Sonoro ti regala 2 ingressi per andare a vedere questo spettacolo al teatro e per aggiudicarteli devi giocare con me tramite WhatsApp o SMS al 393 0119 119. La parola chiave da scrivere è la parola Sistina, quindi ti basta scrivere Sistina al 393 0119 119. Nel corso della giornata continueremo a giocare con Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vai con i messaggi, vai con Sistina e buona fortuna.
1: Game on.
2: Ok Tatiano, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEC zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
9: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
0: Ed eccoci pronti a un'altra dose di ricarica. L'energia arriva da... Esatto, una 4 for you vuol dire 4 hit senza alcuna interruzione. Meno chiacchiere, più musica.

0: ricordo il numero della diretta, perché tra poco avrò bisogno della tua opinione. A quest'ora, 15:35, sta per arrivare la polemichetta, il dialogo che facciamo insieme. Chiaramente mi serve sapere la tua opinione. 393 0 119 119. Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 22.350 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: Che erdaglie sia con te!
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don Cash, a Roma si dice chi nu risica nu rosica.
4: Qua a Roma si dice a bella, scendi dal piedistallo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione suonoroma.it.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora, scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero.

0: SAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Su mio pianeta, prezzi alle stelle.
8: Ma che aspetti? Fai spesa da Pewex. Abbiamo offerte extraterrestri. Grana Padano a 99 centesimi letto.
7: Grana, questo prezzo? Telefono Grana. Mio pianeta deve sapere.
9: Pewex, l'entusiasmo di servirvi ovunque, anche fino allo spazio.
10: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una relax experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

polemica, in realtà più che polemica, dialogo. Io vorrò sapere anche la tua opinione in merito alla storia che sto per raccontarti, che ha a che fare con una sedicente influencer, una donna che è stata finalmente fermata e che per la 300esima denuncia poi è stata appunto acciuffata, perché per un tot di volte lei ha approfittato dei ristoratori, dei ristoranti, mangiando senza pagare nulla. Tra l'altro un curriculum

Questa cittadina italiana, operativa ultimamente soprattutto nella zona del Bressanone e Vipiteno, è stata nuovamente denunciata per due diversi episodi di insolvenza fraudolenta, entrambi che sono verificati proprio in quella zona. Lei aveva l'abitudine di entrare in un albergo, usufruire di tutto il servizio e poi con una scusa o con un'altra, non so come perché io non riuscirei mai a pensare ad una cosa del genere, che comunque approfittava di alberghi e poi riusciva a scappare, approfittava di ristoranti e poi riusciva a scappare, approfittava di qualunque cosa possibile e poi riusciva a scappare. L'ha fatta franca per almeno 300 volte, chissà quante altre, fin quando non è stata acchiappata. Il problema ora è un altro, che un'altra parte di social e di persone si stanno schierando in suo favore, perché una serie di commercianti ha deciso di esporre la sua faccia, il suo volto, fuori dalle vetrine, dalle vetrate, per insomma ricercarla ed evitare un'altra frode. Che ne pensi? Da che parte sei? 393 0

0: braccianti, chiaramente per tutelarsi, per difendersi. C'è chi urla alla privacy, chi invece dice ma scusa, questo commesso è un illecito, quindi non si fa. Siete intervenuti voi al 3930 119 119. Allora sentiamo, pronto?
1: Ciao,
0: ciao.
1: Giuseppe da Viterbo. Io
0: ciao,
1: sono
0: Giuseppe.
1: Sempre dalla parte di chi lavora, perché chi lavora è giusto che deve essere pagato, perché
0: sì,
1: se no se ne sta a casa sul divano senza far niente, e non è giusto che ci siano personaggi come questi che se ne approfittano e fanno questa storia. Io a sta gente qui li metterei in galera per un mese senza appello, proprio senza appello, un mese di galera.
0: Faccio
1: così ti rendi conto di quello che fai, e poi se lo fai un'altra volta 6 mesi. La gente che lavora deve essere pagata. Ciao a tutti.
0: Ciao, pronto? Chi c'è?
2: Buon pomeriggio, Dimensione Sono Roma.
0: Sì.
2: Ho sentito il quesito?
0: Sì.
2: No, penso proprio che i ristoratori o chiunque altro non lo possono fare, anche se le regioni sono plausibili,
0: ma
2: è quello di esporre la foto, non credo proprio che lo possano fare, perché questo aspetta all'autorità giudiziaria,
0: per quello che è nata la
2: polemica, solo in casi gravissimi di ricerche, per esempio, di criminali, per cui è necessario esporre la foto. Quindi il privato non lo può fare, chiunque. Buon pomeriggio a tutti, e Filippo, ciao.
0: Grazie Filippo.

0: di Dimensione Sole Roma in via Compagnia. Per chi non lo sapesse, io sono Xenia. Le prossime tre ore in compagnia del Mollicone Nazionale. Come ci sentiamo domani, sempre in pausa pranzo. Ciao!
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Scanse trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
5: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
0: Buon pomeriggio da Valentina. Lorusso Papaleone ha iniziato a camminare, alimentazione regolare, questa mattina ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, lo comunicano il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora tramite un bollettino della sala stampa della Santa Sede. Abbiamo aggredito noi le vittime, ci siamo divertiti, alla confessione shock che hanno reso i due minorenni di 16 e 17 anni, fermati per le 6 aggressioni messe a segno nel quartiere Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso, tra cui quello contro l'attore Davide Jacopini. I ragazzi avrebbero anche spiegato di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. A individuarli sono stati i carabinieri. Una donna di 39 anni italiana investita da un automobilista che non si è fermata a prestare soccorso è accaduto ieri mattina in zona Porta di Roma. La donna, che spingeva un passeggino con una bambina di 2 anni, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea. La piccola è rimasta illesa, sono scattate le indagini. Shock a Marino, vicino Roma, una ragazza di 16 anni violentata davanti ad un'amica mentre tornavano da una festa nel parco di Cava dei Selci, territorio tra Santa Maria delle Mole e Frattocchia. Il fatto risale all'inizio di settembre. La polizia ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti del responsabile degli abusi, sarebbe un uomo del posto. Notte stellare allo Stadio Olimpico, la Roma torna a giocare in Champions League davanti al proprio pubblico. Questa sera alle 21 arriva il Real Madrid dell'ex José Mourinho. I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:30. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Sono arrivate le 16, buon mercoledì, 14 ottobre.

0: E allora ben arrivati, bentornati. Piacere, se è la prima volta che state qui dentro in nostra compagnia, questo è il Drive Time della Capitale. La voce che sentite è la mia, sono Don Cash. Tutti i giorni siamo insieme dalle 16 fino alle 19. Tutti i singoli giorni, dal lunedì al venerdì, caro dai, e sia con te, che l'augurio che mi faccio. Mentre state andando al lavoro, mentre magari tornate dal lavoro, mentre andate a prendere i figli da qualche parte o mentre li state scarrozzando da qualche parte, perché del resto è così. La vita è un continuo andare e venire, vai, vieni. E allora raccontatemi i vostri spostamenti, salutate con la modalità a donne, sai chi te saluta, e rendete celebre la via in cui vi trovate in questo momento. Fuori le vie al 393 0119 119, e intanto cinture di sicurezza allacciate, perché la prima hit ci accompagna indietro nel tempo sugli ali della musica al 1998. Lei è Nina con I'm So Excited.
1: Drive Time, che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 98.

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Proprio loro, i Medusa, Simon De Giano insieme a Khalid, poi ai tempi Simon De Giano, adesso invece Simon De Medusa, Matt De Medusa insieme a Luke De Medusa, tutte e tre formano questo gruppo che ci porta in giro per il mondo con tantissimo orgoglio. Oggi ragazzi, buon mercoledì donne, il 14, quindi siamo in centro di questo mese di ottobre praticamente, e voglio sapere dove siete, cosa state facendo, in quale posto portate il sound e la musica di dimensione. Sono Roma. Ma che carini, ciao a voi, vanno in palestra i nostri piccoli amici e poi ancora sentiamo chi è con
2: Don
1: noi.
2: Don Cash, guarda che bell'arcobaleno che c'è, ciao ciao, sempre Carolina.
1: Ciao, sempre Carolina, bella la foto che mi hai mandato, ma non
2: Don
1: so dove.
2: Don Cash, ciao, ecco. Lo sai chi te saluta? No. Carolina e Pilu, direzione Monte Rotondo dai Nicodini, ciao ciao.
1: Bacioni a te.
3: Don Cash, sai chi ti saluta tanto?
1: No.
3: Vittoria da Roma, che è appena tornata da scuola stanca e morta, ciao.
1: Amore, lei, ciao ciao. Drive time. Che dai.

0: anche The Weeknd, gli Swedish House Mafia, Mongia Flame. Anche questa nel nostro pomeriggio insieme, Dimensione Suona Roma Lovers, buon mercoledì donne, in compagnia di Don Cash. Continuate a dirmi da dove, da quando, ballate con noi al 393-0119-119 e ovviamente benvenuti in famiglia. Dimensione Suona Roma e Don Cash, aspettavamo proprio te.
1: Drive time!
2: Che il Daje sia con te! Novità!
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Giovanotti, Samurai J, Le Foglie di

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip, Clio GPL e tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra, il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
3: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
5: Omoda e JQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E questo mese da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di buoni carburante e 3 anni di bollo in omaggio in caso di finanziamento. Scopri Omoda e JQ da Autostar Flaminia.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio 400 Granarolo 100% latte italiano a 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
11: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
12: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
13: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
14: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi.

a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: The Weeknd, Coldplay in casa Dimensione Suona Roma, grazie ai nostri programmatori musicali che ci fanno sentire sempre il meglio di oggi e di ieri. Saluti.
1: Ciao Longcast.
0: Ciao
1: Fabrizio Urbaianica, capito?
0: Ciao Urbaianica che balla con noi. Ciao Fabrizio, poi ancora proviamo a sentire al 393 0119 119.
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
2: Lo sai chi ti saluta?
0: No.
2: Valerio, anche detto Pippo, da via di Torre Spaccata.
0: Ciao Valerio detto Pippo.
3: Lo sai chi ti saluta?
0: Ho paura.
3: Il Marchese del Grillo.
0: Bene, perché io so io e poi siete un Marchese del Grillo. Dica.
4: Ciao Don Cash, da Michele.
5: Lorenzo.
0: Ciao amici, ciao.
4: Mentre vi ascoltiamo, noi siamo su Via Chigia, Ostia Tica.
0: Oh, un bacio.
4: Ciao.
0: Che bello. Un bacio a tutti quelli che sono in macchina con i propri figli, le proprie figlie. E un bacio a quelli che ci ascoltano dal centro, dal traffico, dalla tangenziale, dal mare come loro. Insomma, se stai ascoltando Dimensione Suona Roma con Don Cash, bacioni per te.
6: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma. Stare

0: Correva l'anno 1999, ragazzi. Avevo ancora i capelli, avevamo ancora le lire in tasca e ballavamo così con Kim Lucas e gli Eiffel 65 e la loro All I Really Want Is Dimensione. E raccontami al 393-0119-119 da dove e da quando balli con noi.
1: Drive Time. Che erdaglio sia con te.
0: E fidati di noi, da Motor City, la città dell'ibrido, è arrivata l'imperdibile offerta sulle vetture usate certificata Toyota Approved. Ad esempio, potrai scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da soli 173 euro al mese con finanziamento Toyota Easy TAN 8,49%. Scopri anche tu tutta la gamma di vetture ibridi a chilometro zero, aziendali e usate, certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia, via Idrovore della Magliana e anche a Pomezia in via del Mare. Sabato e domenica sempre aperti, trovi tutte le info se digiti qui, motorcityonline.it.
2: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
3: Io sono stato una settimana a dormire sotto al vano del letto e il letto contenitore, bravo, che oasi sembra il cofano, cioè guarda, allora c'hai.
4: Le candele vanno cambiate. Candele olio tutto a posto.
3: Candele olio tutto a posto. Guarda, c'hai un po' le federe ingolfate, però.
1: La notte dei gladiatori.
2: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
12: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risvogliare. MR è un vero affare.
1: Drive Time.
2: Gerdaglia.

0: tempo di novità, tempo di muoversi e di continuare a raccontarci dove siete. Rendete celebre la via in cui vi trovate mentre ballate con Dimensione Sonora Medon Cash al 393 0119 119. Ma è anche tempo di scoprire la miglior musica di domani, combo che incrocia Samurai J e Jovanotti con Le Foglie di Tè.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: anche del latino all'interno di questa canzone italiana, Le foglie di te, Jovanotti e Samurai J. E a noi importa di voi, dove siete? Di pensiero sono Roma Lovers, dietro allo Zio Don Cash.
1: Ciao, fantastica.
2: Flavio da via di Marco Simone, con un cielo nero, nero, nero,
0: un cielo nero, nero, nero, nero. Ciao agli amici in via di Marco Simone. Ancora.
3: Salve. Piazza Sor Capanna.
0: E se lo separi Er Sor Capanna
3: Roma,
0: va bene, se lo separi vale. Buonasera. Uno spazio mettendo soltanto la parola panna cosa strana.
4: Don Chiescione, ma lo sai da dove ti salutiamo?
0: No, me lo dica.
4: Dalla Coccia di Morto.
0: Bene.
4: Simona d'Anguilara con la family,
0: tutti a Coccia di Morto.
5: Sì,
0: buon pomeriggio
5: da Roma. Oggi un miracolo, Cristoforo Colombo verso Occhia è libera.
0: No, no, devi dire, no, lo devi dire, che mo è in bottiglia, lo dico io.
6: Via del Cappellaccio.
0: Buono.
3: Ciao, sono su via Epitaffio a Latina.
0: Sono della Latina, sono a Cortina, sono sulla montina.
3: Un po' di traffico, ma comunque se cammina.
0: Lo sapevo, facevi la rima.
7: Drive time. Che dai, esce con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Justy insieme a Sam Harper con Justin Little nel pomeriggio insieme. Don Cash di Dimensione sono Roma Lovers.
1: Gianni D'Abriglia.
0: Ciao Gianni D'Abriglia.
2: Buon pomeriggio, Don Cash da Basilica.
0: Ciao Basilica, buon pomeriggio e benvenuti in studio.
2: Sì, c'è sta ancora?
0: Siamo qua.
2: Da qua, da Via Colatina.
0: Sì.
2: Tutta un po' impicciata. Sto andando in cantieri su Via di Salone. E vi auguro una buona serata da parte mia.
0: Grande.
2: A tutti.
0: Un bacione, grazie a tutti gli ascoltatori.
3: Donna, sei in forma, ci stai sparando un sacco di freestyle.
0: Ma veramente no, perché non l'ho fatti fino ad adesso, vabbè dopo li facciamo.
4: Don Cash, buongiorno, sto tornando dal lavoro.
0: E noi romani ne ha fama non pia a giro, no? Se tu arrivi che non c'hai un capello in testa, che ti dico, ah belli capelli, oggi non ho fatto, oh tanti freestyle.
4: Ho tanta voglia di sentire la canzone di mio figlio.
0: Tuo figlio.
4: Fino al tramonto in arte Ed Light.
0: Amore.
4: Grazie, sarebbe una cosa meravigliosa, emozionante.
0: Però amore, io non voglio distruggere i vostri sogni di gloria, però sai che noi siamo una hit station, quindi qui dentro troverai soltanto quelle che sono hit conclamate e certificate in tutto il mondo, sulle classifiche di Billboard, quelle che ci hanno fatto ballare da sempre, quindi è difficile sentire canzoni, soprattutto italiane, poi di emergenti, veramente poco probabile.
2: Ciao.
0: Però è come se fossi lì, guarda, me la vado a sentire stasera quando ritorno a casa.
2: Ciao Marco dall'Argentario.
0: Ciao Marco, da dove si balla? Ditelo al 3930 119 119.
5: Buon Cash, ciao da Carolina.
0: Buon Cash, mi piace. Buon pomeriggio.
5: Passo Corese, direzione casa, Roma, Porte di Roma.
0: A voi la linea studio.
6: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: che sia nel nostro pomeriggio insieme. Ecco, questa siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme. Continuate a mandare i vostri messaggi, i vostri saluti, il posto in cui siete mentre ballate con noi, sai chi ti saluta, o il posto fisico in cui vi trovate. Ballo con Dimensione Sono Roma da al 393 0119 119, e buon mercoledì.
1: Drive time,
2: che il dai sia con te.
3: Tutta Roma in un click.
4: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu. Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio, 2 giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital, incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 2127.
0: Su Dimensione Sono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
8: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Ha investito una donna che stava spingendo un passeggino con a bordo una bambina di 2 anni, poi si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Il responsabile italiano di 20 anni, rintracciato nel giro di poche ore dagli agenti della polizia locale di Roma, denunciato per fuga e omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto ieri mattina nella zona Porta di Roma. Il Papa, ricoverato al Gemelli con una diagnosi di adenocarcinoma polmonare, tumore maligno, osserverà un decorso post-operatorio di 1 settimana, lo ha ribadito il portavoce Vaticano Matteo Bruni. Il pontefice, prima di affrontare l'intervento avvenuto ieri pomeriggio, è stato sottoposto ad una broncoscopia robotica con biopsia, ad una TAC toracica con contrasto. Scuole a rischio chiusura, venerdì si fermeranno professori e studenti, il 16 ottobre sciopera il personale scolastico e gli istituti invitano le famiglie a verificare l'apertura. Scendono in piazza anche gli studenti contro il decreto scuole alle aule fatiscenti, il corteo alle 9.30 da Cavour, le occupazioni continuano. Siamo al calcio, notte stellare all'Olimpico, la Roma torna a giocare la Champions League davanti al proprio pubblico, questa sera alle 21 arriva il Real Madrid. Gasperini sta creando un grande gruppo compatto, unito, che ha voglia di vincere, lo ha detto Francesco Totti, che assegna al tecnico giallorosso il premio top player. È una Roma che può competere per lo scudetto, dice l'ex giallorosso, sappiamo che l'Inter ha una marcia in più, però è una squadra che può dar del filo da torcere. Alle 18.45 tocca al Como in trasferta con il Feyenoord. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono arrivate le 17, buon mercoledì. You know
9: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della capitale scandito dalle vostre voci, ragazzi, dai vostri spostamenti. La via che vi state percorrendo in questo momento al nostro numero di telefono e intanto in qualsiasi posto vi troviate allacciate le cinture. Vi riporto al 94, l'anno in cui al cinema c'erano Le Ali della Libertà, Forrest Gump, Il Re Leone, c'era Pulp Fiction, già, e la vita era diversa, c'era il postino col grande Massimo Troisi, ma andando in discoteca si ballava e quando si ballava si tirava su il braccio e si faceva girare come fossimo nel Wyoming oppure in mezzo al Texas. E allora voliamo lì al 94 con Redneck, Cotton Eye Joe.
1: Drive time,
2: che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 94.
10: But I've been forgotten, Joe, I've been married long time ago. Where did you come from, where did you go, where did you come from, Cotton Eye Joe?

0: Come me, ah, sad girl, ragazze triste, Beverage e David Guetta. E voi felicioni nel mio cuore, dove ballate?
1: Ciao
0: oggi?
1: Ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao Brody.
1: Allora, Pasquale alla guida del suo tir.
0: Si tira?
1: Sulla Sublacense.
0: Sublacense!
1: Altipiani di Arcinazzo.
0: Arcinazzo!
1: Ciao, buona serata, siete gagliardissimi.
0: Grazie, Rivero Cuorazzo. Grazie di cuore, Brody. E ora sentiamo, pronto?
2: Chi balla? Ciao belli, sono Max. In questo momento mi trovo sulla Cimina.
0: Sulla Cimina? Che non voglio dire che farina.
2: Bellissimo, buona serata, ciao ciao.
0: Bellissimo, ma ho preso tutto il cuore, grazie. Se mancano le diottrie, salve.
3: Hola, buenas tardes.
0: Hola.
3: Guapo.
0: Guapa tu, Molly, conosci il mio cuore. Dove sei?
3: Cecilia.
0: A onde stai, Cecilia?
3: Da Roma.
0: A onde?
3: Direttamente dal viadotto della Magliana. Un vestito.
0: È il viadotto della Magliana, dove si incontra la banda. Me gusta la banda. Oh. Pronto?
4: Ciao, Basilica! Sto a via del Salone!
0: Okay.
4: E vi ascolto dalla Dina! So della Dina!
0: Smettetela! Smettetela di reagire agli altri!
4: Ha bucato l'asino!
0: Non è vero! Non si fanno queste cose! Brutte persone!
5: Track time! Che il dai sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Miley in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Da quale posto ballate oggi? Ciao!
1: La via più strana, via della femmina morta.
0: Ma perché? Perché questi nomi?
2: Sono da qui, direttamente dal viadotto della Magnana.
0: Alla Magnana? Ma la smettete di prendere in giro i vostri amici, basta!
3: Via delle Zoccoletti a Roma è la migliore, ciao Franco da Roma.
0: Raga, ma perché stai così? Pronto?
3: Don giovedì, Don Cash!
0: Ma oggi non è giovedì, è mercoledì, che problemi avete? Salve,
3: da via dei Giardini, Aprilia!
0: Aprilia, ciao, il nostro amico Marcello!
4: Ancora ciao Don Cash!
0: Salve!
4: Guarda, a Ciampino c'è una strada che si chiama Via del Vicolo della Patatona.
0: Ragazzi, ma che è questa cosa da via più strana? È il posto dove sei in questo momento, magari ti ci trovi in via della Patatona e poi non si rifiuta mai.
5: Drive time. Che Erdaie sia con te.
0: E lasciati dare un consiglio, ottobre da CarPoint è il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai. Vuoi un esempio? Hyundai Tucson può essere tua in pronta consegna con soli 23.900 euro, anche con anticipo zero e interessi zero sulla versione Dark Line. Vai subito sul sito

0: della pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna, oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: Ottobre è il momento giusto per cambiare auto. E con Ford oggi conviene ancora di più. Da Autostar Flaminia, gamma Ford a partire da 159 euro al mese. Puma, Kuga, Focus e Tourneo Courier. Scegli la Ford più adatta alle tue esigenze. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
5: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
8: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
11: È arrivato il tempo di 4 hit senza interruzione. La prima è sua.
12: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao, yeah. Amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair. E questa è il mia hit I Can't Wait featuring

0: for You.
1: Four for You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma, il ritmo.

0: Vicolo della Serpe, buonasera a tutti, da Lele 68, zona Villa Bonelli.
1: Buonasera al nostro amico che balla da zona Villa Bonelli sulle note di The Riddle, Gigi Dagger, il 1999, al cinema ragazzi, The Blair Witch Project, Nothing Hill, Il Miglio Verde, Eyes Wide Shut, American Beauty, Fight Club, Matrix, insomma uno più bello dell'altro, e in disco ballavamo con lui, con Gigi Dagger. Con The Riddle abbiamo chiuso le nostre quattro hit senza interruzione. Mentre continuate a dirmi dove siete mentre ballate con noi, il nome della via è esatta, rendiamo celebre la via in cui porti il suono.
2: Guarda, sto su via di Malmone, una via che va da Muratella fino a non so dove, verso la Portuense.
1: Via di Malmone.
2: Dai, io dove fa sta strada? Sicuramente c'è traffico, ma non penso che la racconti.
1: Invece sì, e vedi, tutti quelli che sono in via Malmone facciano un suonate clacson adesso. Se hai sentito, vuol dire che c'è un altro ascoltatore di Dimensione Suono.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: anche lei, anche Madame con la sua mamma non mamma nel nostro pomeriggio insieme. Lasciatemi mandare un abbraccio ad Alex che ci ascolta dalla Dispoli, alla nostra amica Eleonora che invece ci ascolta dal centro di Roma e poi dal grande parcheggio anulare così ribattuto, il GPA, non il GRA, il nostro amico Riccardo. Benvenuti in famiglia, vi stavamo proprio aspettando.
1: Drive Time. Che il dai sia con te.
0: È ottobre, ragazzi, e per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato. Un'ampia gamma di vetture usate garantite per te, Toyota e Lexus, con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni dell'usato in via Pontina 591 e anche in via Casilina, angolo del Gra. Scopri tutte le offerte online, le trovi digitando qui, gruppo 0100.it. 0100, da 30 anni, sulla strada del tuo futuro.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 15 al 28 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato 3 etti a 3,99€. Todis, buongiorno convenienza.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
7: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
14: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: Stasu, e mi piace davvero tanto Alfa Emanuele, ancora a me mi piace e mi piacciono tantissimo le vostre voci. Sentiamo chi balla in questo mercoledì, dove portate il suono. Ciao, chi è con me al 393 0119 119? Salve,
1: noi siamo Alessia da Roma, siamo sulla Laurentina e tra poco stiamo per prendere via di Porta Medaglia.
0: Ok, un abbraccio a tutti gli amici sulla Laurentina, bacioni per voi
2: ragazzi. Buonasera, buonasera. Sono Andrea d'Aprilia.
0: Ciao Andrea, a tutti gli amici di Aprilia.
3: Sì, non crescete, saluta il sciotto col gabberone d'Anguillara.
0: Buonasera a entrambi,
4: ciao,
0: signori.
4: Ciao, buonasera, Enzo da Ciampino.
0: Ciao Enzo, che balla come da Ciampino.
4: Ascolto da casa mia, via Libero Tubino, Corso Ciampino. Buonasera a tutti, che dai sia con tutti noi.
0: Grande.
5: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Il secondo capitolo, Ace of Base, quello loro Life is a Flower. E sentiamo in questo mercoledì, il 14 di ottobre, chi balla con lo zio Don Cash. Ciao, da dove, da quando?
1: Buonasera, Pino da Roma.
0: Pino,
1: io mi sto sentendo sul posto di lavoro, ma non sto ballando. Via medaglie d'oro.
0: Non ci crede nessuno che non si balla. Basta muovere un po' la spalluccia, la testolina, la capoccetta, allora stai ballando con noi.
1: Bello
0: che sei, ancora.
2: Ciao belli. Ciao belli. Via Flaminia, Spoleto.
0: Spoleto,
2: direzione Roma, da Porto Sant'Elpidio.
0: Spoleto, l'abbiamo detto, Spoleto, pronto?
3: Buonasera Don.
0: Buonasera lei, dica, da dove
3: parla? Laura, diretta ad Ardea, dal grande raccordo anulare.
0: Corini, un bacione per voi, continuate a dirmi dove siete mentre si balla con la nostra splendida dimensione. Sono Roma e benvenuti in famiglia.
4: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: con questa siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme, ragazzi. Adesso dritti dritti con le vostre voci al 393 0119 119. Continuate a raccontarmi dove siete mentre ballate con la musica di Dimensione Suona Roma. Mandate il
1: buon
0: vostro...
1: pomeriggio a te, Don Cash.
0: Esatto, proprio come lui. Mandate il vostro buon pomeriggio al nostro numero di telefono. Drive time. Here, dai.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi!
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora, scegli ING!
2: Vado subito su ing.it!
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Scanze trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
8: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
9: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Un 29enne italiano arrestato con l'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni i primi di settembre a Marino, provincia di Roma. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di violenza sessuale su minore e rapina aggravata dall'uso delle armi è stata eseguita ieri dalla polizia. Le due ragazze stavano tornando a casa da un parco intorno alle 23:30 quando sono state fermate da un ragazzo che con un coltello le ha minacciate, le ha rapinate dei cellulari, le ha costrette a spogliarsi e poi ha violentato una delle due ragazze. La banda della microcar l'abbiamo fatto per gioco, ci siamo divertiti, poi la missione di colpa, abbiamo aggredito noi tutte le vittime, è la confessione shock resa dai due minorenni di 16 e 17 anni della cosiddetta banda della microcar. I due sono stati fermati per le 6 aggressioni messe a segno nel quartiere Monteverde a Roma tra il 4 e 5 ottobre scorsi, tra cui quella contro l'attore Davide Jacopini, che si trova ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma. Ci siamo fermati quando abbiamo saputo dell'attore ferito. Ci dispiace, hanno detto i due. Papa Leone, decorso regolare dopo l'intervento, è già in piedi. Notte tranquilla per il pontefice, operato al Gemelli per un adenocarcinoma al polmone destro. Esami nella norma, umore buono e alimentazione regolare. Il pontefice ha iniziato a camminare e svolto fisioterapia respiratoria. La degenza è stimata in una settimana. Resta il desiderio di partire a novembre per Uruguay, Argentina e Perù. Fondi aumentati di circa il 50% per l'acquisto dei bus elettrici destinati al trasporto pubblico locale, a prevederlo una delibera di giunta regionale proposta dall'assessore Fabrizio Ghera. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Sono arrivate le 18, buon mercoledì.

0: insieme. E la prossima hit, ragazzi, è una mega hit, forse è la hit delle hit, anche perché da quando ho scoperto la sua storia, ve l'ho raccontata ogni volta, mi piace ripetervela. Loro alla prima botta hanno avuto veramente una grande botta di fortuna, un duo di producer francesi che si mette in studio e realizza la hit che batte tutte le classifiche mondiali. Però loro hanno fatto la cosa più figa del mondo, si sono ritirati e hanno detto: ma dopo di questa che facciamo a fare musica? Facciamo altro, siamo già ricchi dentro e fuori. Quella hit rimarrà per sempre la unica e sola mega hit firmata da Imojo. Vogliamo indietro nel tempo sulle ali della musica, lì al 2000, con la loro Lady Hear Me Tonight.
1: Drive time. Che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: Le note di Beautiful, Anima e Giorgi in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash e sentiamo i nostri beautiful listener, i nostri ascoltatori, dove sono? Ciao!
1: Ciao Don, voilà. Sono quasi arrivato sotto casa, Viale Spartaco!
2: Si è liberato delle catene, si sente dall'entusiasmo. Che bello quando si arriva a casa. Ancora, sentiamo. Ciao.
3: Buonasera a tutti, Alessandro dalla Sette Venevalo. Sto andando da Bracciano alla Lispoli a casa.
0: Che bello.
3: Buonasera a tutti.
4: Drive Time. Che dai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: anche Farrell, anche Happy nel nostro pomeriggio insieme. E allora buon pomeriggio agli amici e alle amiche di Dimensione Suono Roma. Oggi buon mercoledì, il 14 di ottobre. Continuate a mandare i vostri messaggi con la vostra voce al 393 0119 119. Un bel giro di saluti, sai chi te saluta e da dove si balla. Prendiamo celebre la tua via.
1: Drive Time.
2: Che Erdaglie sia con te.
3: Novità.
2: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Mauvaise Maladie. Purple Disco Machine. Mick. Test My Luck. Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.000.

0: che passano, ricordo benissimo le click perché avevo appena iniziato a fare insomma lo speaker, quindi annunciavo nel 1994 per la prima volta le click, adesso lo riannuncio come se fosse sempre quel momento lì. Ecco, qualcosa è cambiato, cioè qualche anno è passato, però felice comunque di questo. L'argomento riguarda proprio quella cosa che vi ha fatto capire che gli anni sono passati. Buonasera
1: Lorenzo, buonasera.
0: Eccoci.
1: Quello che mi sta facendo capire che sto invecchiando, la prima cosa sono i capelli bianchi, sì. E che a 38 anni non ho più la forza di quando ne avevo 20.
0: Sì, torni a casa un po' stanco.
1: Vabbè, prendo quello di buono, l'esperienza che a 38 che non ce l'avevo 20 anni fa. Penso a una cosa positiva, sì, l'esperienza. Sì. Ciao Lorenzo, buona serata Nicola.
0: Buona serata a te. Beh, l'esperienza ragazzi comunque ha un valore, cioè non da poco, ecco, questo è il giusto atteggiamento secondo me. Da Motor City, intanto la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate certificate Toyota Approved. Ad esempio, puoi scegliere fra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese, con affinanziamento Toyota Easy e TANA all'8,49. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e certificate, ovviamente usate e certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, anche a Pomezia in via del Mare, sabato e domenica aperti, e tutte le info sono su motorcityonline.it.
2: Sveglia gladiatori!
3: Io per esempio ho invece un rito un po' particolare, no?
2: Qual è il tuo?
3: Spesso quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
2: Sì.
3: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tua moglie, tutte le volte che mi perdo mia moglie, c'ho un rito scaramantico.
2: E qual è?
3: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare. Sveglia dei gladiatori.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
6: Sempre più automobilisti scelgono MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Due offerte straordinarie. A te la scelta. Da Autostar Flaminia, MG ZS benzina con anticipo zero e tasso zero. E per il resto della gamma MG, offerte a partire da 11.990 euro. Vieni a scoprirle in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, zona Rebibbia.

0: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
1: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
6: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali.
7: Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una relax experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
8: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Fiori.it

0: nostalgico e un salotto per verificare adesso, insomma, un po' il rapporto che avete con gli anni che passano. Qual è la prima cosa che ti ha fatto dire ok, sto invecchiando veramente? 393 0119 119, i vostri messaggi vocali su WhatsApp che ascoltiamo.
1: Eccoci. Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera Claudio.
1: Capelli bianchi, stanno a cascare i capelli, sì. Poi rimango pure pelato.
0: No, vabbè, dai. Aiuto. Però, dai.
1: La mattina quando suonava la sveglia marzavo come in grillo.
0: Adesso?
1: O quando suona la sveglia ci penso un attimo prima di alzare, ci vanno minimo 10 minuti, un quarto d'ora.
0: Vabbè.
1: E che vogliamo fare?
0: Che vogliamo fare, infatti?
1: Questa è purtroppo la pura e triste realtà, la vecchiaia.
0: Buonasera a tutti. Ciao, buona serata a te. Questa sorta di ironia che c'è intorno alla parola vecchiaia, cioè sono gli anni che passano ed è un percorso assolutamente naturale. Oggi va così.

0: 2002, nella sera di dimensione suona Roma il ritmo della capitale. Stiamo parlando degli anni che passano, il rapporto che abbiamo insomma con l'idea di noi anche in futuro, e comunque senza tornare troppo indietro, senza l'effetto nostalgia. Ma diciamo, qual è la prima cosa che ti ha fatto capire che gli anni stavano passando?
1: Ciao Silvia, buonasera. Da Roma.
0: Ciao Silvia.
1: Io quando dopo tanti anni sono tornata in palestra,
0: ecco,
1: e gli altri che frequentavano la palestra, ragazze e ragazzi, mi hanno iniziato a chiamare signora. È stato triste, molto triste.
0: Lo so.
1: Buona serata, ciao.
0: Mi capita spesso. Salve signora, io. Buonasera.

0: capitale. Ancora buona serata, buon rientro verso casa. 393 0119 119, gli anni passano, però insomma la percezione delle cose ovviamente cambia. Qual è stata diciamo la prima cosa, il primo aspetto di te che ti ha fatto capire beh effettivamente qualche anno è passato, e questo è il tema? Sì, buonasera.
1: Ciao Lorenzuccio. Per me Papino mi rimarrà sempre giovane.
0: Certo.
1: Ciao ciao.
0: Ciao, è la visione che hanno i più piccoli, giustamente. È normale che sia così, ed è giusto che sia così.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin plin!
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
8: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
9: è Sentra.
8: Se la bolletta è semplice da leggere,
9: è Sentra.
8: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
9: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
8: L'energia in famiglia,
9: è Sentra. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
10: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
11: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
0: Andiamo in redazione, ritorna Andrea Soprani, le notizie dalla capitale.
12: Buonasera da Andrea Soprani, l'abbiamo fatto per gioco, ci siamo divertiti così. Poi la missione di colpa, abbiamo aggredito noi tutte le vittime. È la confessione resa dai due minorenni di 16 a 17 anni della cosiddetta banda della microcar. I due amici sono stati fermati per le 6 aggressioni ammesse a segno nel quartiere Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, tra cui quella contro l'attore Davide Jacopini, che si trova ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo. Ci siamo fermati quando abbiamo saputo dell'attore ferito, ci dispiace. Papa Leone ha passato una notte tranquilla. Secondo il bollettino dei gemelli, il decorso post-operatorio è stato regolare, il Papa ha iniziato a camminare e l'umore è buono. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Porto di Roma, una mamma col passeggino è stata travolta sulle strisce da un pirata della strada che è poi fuggito. L'incidente ieri mattina su Viale Carmelo Bene, illesa la bambina di 2 anni, la madre invece è grave al Sant'Andrea. Grazie ai frammenti del veicolo raccolti è stato possibile catturare poche ore dopo il 20enne pirata. È stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Torna il 19 ottobre da Allegrio il Charity Event, giunto alla sua 16ª edizione. La serata è dedicata ai diritti delle donne afghane. Saranno consegnati dei premi simbolici ad alcune personalità che si sono contraddistinte per le azioni di solidarietà. Tra questi il premio We World, consegnato a Ricky Memphis. Prevista inoltre una lotteria di beneficenza a favore di We World e sarà consegnato il premio Sala Grande alla regista Susanna Nicchiarelli, al regista danese Billy August e a Carolina Crescentini. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 20.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
0: Il rapporto con gli anni che passano, il tema della sera in salotto insieme a Lorenzo Palma su Dimensione su Roma fino alle 22. Qual è la prima cosa che ti ha fatto dire ok, insomma, sto invecchiando veramente? Io quando ho iniziato a non vedere più bene da vicino gli ho detto vai di presbiopia, è arrivato il momento. Intanto la musica che ci riporta negli anni 90.

0: capire, insomma, che stai leggermente, come dire, invecchiando, che è una parola da utilizzare con il massimo della naturalezza. Però parleremo di uno spettacolo che arriva al Manzoni nei prossimi giorni, che tratta proprio l'argomento età in là, però con una certa felicità e soprattutto con il piacere di vivere i momenti di un periodo che sicuramente vivremo tutti quanti. Intanto ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Un esempio: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuovo T-Roc, ora anche full hybrid, in pronta consegna da 179 euro al mese, con le prime rate in omaggio, le prime tre. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Volkswagen.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Giovanotti, Samurai J, Le Foglie.

0: Molise.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
4: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
8: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
9: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
2: Nella giornata di domani la presenza dell'anticiclone subtropicale sarà garanzia di tempo stabile, assolato sul Lazio. Vivremo la classica ottobrata con cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature miti, gradevoli per essere ormai metà mese, temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 24-25 gradi anche a Roma, sole e 25 gradi. Ovviamente poi di notte, clima fresco di notte all'alba con minime sotto i 15 gradi. Rimanete aggiornati sulle

0: di dimensione sono Roma, ci mettiamo comodi perché fino al 25 ottobre arriva un'opera prima, in scena al Manzoni c'è Gin Game per la regia di Giampiero Francese, sono in scena insomma due grandi figure del teatro, Giuseppe Pambieri e Pamela Vidoresi, che al telefono, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, beh, qui l'idea un po' del gioco, dell'azzardo, del bicchierino di troppo riguarda, diciamo, una coppia di persone adulte.
1: Sì, no, una coppia di persone molto anziane.
0: Ah, sì.
1: No, ma in realtà non sono molto anziane, ma no, sono un po' conciate, per cui sono in una casa di riposo.
0: Sì,
1: dove
0: sì.
1: Lui è lì da un po', lei è appena arrivata, lui giocatore accanito, sì. Molto iracondo.
0: Sì.
1: Che insegna a questa appena arrivata che non sa a giocare a gin, solo che lei lo straccia, lo distrugge, lui si arrabbia sempre di più,
0: sì.
1: Ma in realtà poi voglio dire anche attraverso queste partite dove lei vince sempre e lui si arrabbia, però in realtà veniamo anche a conoscenza della loro vita, dei loro errori, anche della loro solitudine, perché sai com'è, ormai l'età, la terza età è diventata la quarta, la quinta, la sesta, la settima,
0: ormai,
1: si curano troppo e quindi diventiamo sempre più vecchi e qualche volta anche sempre più soli, e quindi poi alla fine questo scontro diventa anche un incontro.
0: Beh, impareremo a giocare anche noi a Gin Game, potrebbe essere una bella idea, insomma, per le serate autunnali.
1: È divertente giocare, io sono una giocatrice,
0: sì.
1: Pambieri per niente, è buffo perché ogni tanto in scena gli faccio, oltre le battute scritte,
0: sì.
1: Cascata.
0: Guarda che devi fare questa azione qui, non conosce l'azione. Certo. Pamela, io ti ringrazio moltissimo, verremo a teatro fino al 25 ottobre appunto al Manzoni. Buon lavoro.
1: Ti aspetto al Manzoni. E poi c'è una lunga tournée.
0: Sì.
1: Arrivederci.

0: qualcuno ha citato ovviamente quando ti danno del signore e signora.
1: Di dimensione sono Roma, Ivan da Guidonia.
0: Eccoti.
1: Per rispondere alla signora che ha chiamato prima, che andava in palestra e si è sentita chiamare signora e l'ha accusato. No, tu non sei una signora, una vecchia signora. Sei signora nell'animo, sei signora nello spirito. Quante volte abbiamo detto: ah, non gli ho risposto male a quella persona, mi sono sentito signora o signore, mi sono comportato da signora, è giusto. Ok, la vecchiaia è solamente per chi si sente vecchio, perché l'animo, se riusciamo, lo vogliamo mantenere sempre giovane. Buona serata a tutti. Viva la vita.
0: Ciao Ivan, ci piace il tuo ottimismo e il tuo modo di pensare, la filosofia giusta.

0: della capitale. Ovviamente vogliamo sapere i vostri viaggi, dove vi state dirigendo, i programmi del vostro mercoledì sera. Fra poco aggiorneremo anche la Music Club Chart, quindi scopriremo le 5 hit più votate questa settimana.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Mi diverto da

0: Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco

0: vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Sempre più automobilisti scelgono MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Due offerte straordinarie. A te la scelta. Da Autostar Flaminia, MG ZS benzina con anticipo zero e tasso zero. E per il resto della gamma MG, offerte a partire da 11.990 euro. Vieni a scoprirle in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, zona Rebibbia.

0: già un suono, un tormentone, sicuramente la viralità di una hit, i suoni Afro House e il titolo che ci piace tantissimo, Move Joe, e la canzone si chiama Maladie.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: suono Roma. 5, 4, 3, 2, 1. Music Lab. Chart. Music Lab Chart.
1: Una classifica di ritorni piuttosto importanti nella chart di questa settimana, in cui siete voi ad esprimere i voti sulla musica in onda attraverso il sondaggio di Music Club, e poi ogni mercoledì arrivano i risultati con le prime 5 più votate.

Bravo DJ tedesco Topic con il supporto di Becky G per Sorry Papi, i suoni dell'estate con Fare Latino, fra le più votate questa settimana fa nuova entrata alla 4, così come rientra Matteo Milleri, per esempio intanto vi segnalo alla 4 Sorry Papi, ma alla 3 c'è un pezzone che è quello di un DJ italiano d'esportazione, un successo clamoroso insieme a Giorgi di Beautiful.

0: Allora, Poliedrica, famosissimo DJ ma anche producer italo-americano, nato a New York, cofondatore del celebre duo elettronico Italo Bass e terza posizione nella classifica più recente Top 100 DJs di DJ Mag. Sale di una Madonna con A Dance Terrier dal suo Confession 2 che va alla 2, mentre per la numero 1 andiamo al telefono da Federica. Buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Eccoti, con questa voce giovane, giovane, giovane, stiamo parlando del tempo che passa. Tu che rapporto hai con gli anni che avanzano?
1: Abbastanza lenti, intensi, sì. E a bene. Volte brevi, infatti sono velocissime.
0: Bene, bene, sì, effettivamente. C'è qualcosa che ti ha fatto capire che il tempo è un po' passato rispetto a qualche anno fa?
1: Sì, tante cose sono cambiate. Dopo il Covid posso dire che sono cambiate tante, tante cose.
0: Però te la vivi.
1: Sì, okay, assolutamente, okay. Quello sì.
0: Senti, i programmi per questo mercoledì sera cosa stai facendo di bello?
1: In totale relax, vedendomi una serie TV.
0: Ecco, mi sembra giusto, mi sembra una cosa tranquilla da fare. E io ti voglio premiare perché hai partecipato al sondaggio di Music Club, il nostro sondaggio che ci permette poi di stilare la classifica delle 5 più votate. Come hai votato? Attraverso il sito della radio o sull'app?
1: Sul sito.
0: Ok, sei andata insomma sul classico. Molto bene. Io ti auguro una bella serata, un mercoledì bello.
1: Grazie,
0: rilassato, e ti lascio
1: lui fare
0: ancora un po' di divaning. Ti regalo le cuffie White che presto ti arriveranno a casa, ma sei tu adesso a annunciare la numero uno.
1: Ok, alla prima posizione abbiamo Uccelle con Move Do The Sun.

stata proprio Federica che ha vinto le cuffie White ad annunciare la numero uno di questa settimana. Dopo molte settimane rimane stabile Moving to the Sun di Ugel con Ultra Natella. Classifica ritorna mercoledì prossimo, bella fresca e riaggiornata, ma voi continuate a votare sull'app o sul sito.

Arriverò dalla Norvegia e fra poco andremo un giro da quelle parti, faremo un giretto proprio lì perché lì si può soggiornare gratuitamente per diversi giorni e addirittura insomma si possono fare cose legate al mondo animale, ne parleremo nell'arco della prossima ora.

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
2: Andiamo da Andrea Soprani, c'è l'ultimo appuntamento per oggi con le notizie dalla capitale. Buonasera da Andrea Soprani. Stuprata da un uomo con l'amica costretta ad assistere alla violenza sessuale. 2 ragazzine entrambe sedicenni, l'incubo ai Castelli Romani dopo che le 2 coetanee stavano rientrando a casa dopo aver partecipato a un evento nell'area di Santa Maria delle Mole nel comune di Marino. In manette, con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un uomo di 29 anni ora finito in carcere. La violenza è avvenuta a inizio settembre. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice resta al momento di circa 1 settimana dal momento del ricovero. Forti rallentamenti con ritardi che superano l'ora si stanno registrando nei collegamenti ferroviari fra nord e sud. Alle 18.50 tutti i convogli in transito o in arrivo nella stazione Termini sono coinvolti. La ragione dello stallo è la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari tra Roma Tiburtina e Settebagni. Inoltre, da giovedì 15 al 25 ottobre, a causa di interventi di manutenzione programmata, possibili cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso sulla Napoli-Roma via Cassino, Roma-Boiano, Roma-Benevento-Lecce e Napoli-Roma-Alta Velocità. Calcio al via la sfida per la seconda giornata della League Phase di Champions League all'Olimpico tra Roma e Real Madrid. Gasperini punta su Malen e Dybala, l'ex Mourinho con Mbappé e Bellingham. Calcio d'inizio in questi minuti. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what time it is.

0: sempre gli eventi e le iniziative in città. Non tralasceremo ovviamente la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma, che è in corso fino al 25 ottobre. Parleremo anche di musei e soprattutto di tecnologia e quindi di video art.
1: Rhythmic History 96.

attenzione,

entrati all'interno della Music Club Chart proprio con Astori, scusa lo siento. Buon mercoledì 14 ottobre, siamo a Lorenzo Palma fino alle 22. Adesso andiamo in Norvegia, dove c'è la possibilità di soggiornare gratuitamente anche per diversi giorni, addirittura per settimane, prendendosi cura della casa e degli animali domestici di qualcuno. Ci sono tantissime opportunità disponibili in tutto il paese, dai fiordi mozzafiato ai piccoli villaggi immersi nella natura, e in cambio di alcuni semplici faccende domestiche, insomma sistemare il giardino, la cura degli animali, potrai usufruire proprio di un alloggio gratuito mentre scopri la Norvegia in modo veramente unico. Secondo me è una bella idea, vale la pena.

La seconda giornata della festa del cinema di Roma ufficialmente partita, quindi i riflettori si sono accesi sul grande cinema sicuramente, però diciamo che l'occhio principale è rivolto ai look degli artisti che si esibiscono, che passano il red carpet, e durante la serata inaugurale della festa del cinema sicuramente un trionfo di stile, di glamour, molto bianco e nero, un Tommaso Paradiso total black, insomma Anna Pepe in versione diva diciamo per eccellenza, anche Vittoria Puccini, Luisa Ranieri, insomma Claudio Verdone, Claudio Pandolfi, molto bianco e nero, ogni protagonista sfoggiato ovviamente con eleganza e proprio stile. Potete dare un'occhiata anche sulla nostra pagina Instagram dove vedete insomma i look dei vari artisti che sono passati da quelle parti. Oggi seconda giornata e domani anticipazioni di un altro intenso momento, soprattutto in Sala Sinopoli. Ne parleremo fra poco.

sera insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 parleremo anche di musei alternativi, quindi arte digitale fra poco, ma soprattutto il programma della Sala Sinopoli nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma. Anche per ottobre da 0100 intanto è confermata la straordinaria promo sull'usato, un'ampia gamma di vetture usate e garantite Toyota e Lexus con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e in via Casilina angolo Gra. Scopri tutte le offerte online sul sito gruppo 0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro. All for you.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAEG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna.

0: festa anche sabato e domenica. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
3: Il mercoledì sera di dimensione suono Roma, il ritmo della capitale, comodi salotto anche per gustarci le quattro hit del Forfait. Ritornano le Republic con Run e subito c'è

bianchi, il tessuto tecnico che d'estate tenevano un caldo, cosa impensabile, insomma, viste le ultime estati piuttosto altine. L'abbiamo appena ascoltata per chiudere il For For You insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 su Dimensione, su Roma. Ovviamente non possiamo tralasciare l'argomento cinema, perché dopo l'inaugurazione per la festa del cinema di ieri qui a Roma con Paolo Genovese all'Auditorium, la giornata di oggi diciamo è stata dominata dalla presenza di un celebre attore e regista che è John Turturro, per la presentazione di alcune opere cinematografiche molto molto intense. Anche la giornata di domani sarà piuttosto importante alla Sala Sinopoli. Alle 18.30 ci sarà ovviamente un'altra anteprima, Iesu Pazzo, del regista Nicola Prosatore, che firma questo ritratto intenso di Pino Daniele, un'anima ribelle nata nei vicoli di Napoli, che sicuramente ha rivoluzionato la musica italiana mettendo insieme il blues, il jazz e fondendo anche la tradizione partenopea. Fine, che racconta la sua ascesa, gli anni difficili quindi dell'infanzia segnata dall'abbandono, fino al leggendario concerto del 1981 davanti a 200.000 persone. Poi nella stessa sala alle 21 invece saranno proiettati i primi due episodi e una preview del terzo, appunto, una terza preview di Vision Quest proprio nella giornata di domani. Ci saranno insomma anche le serie che ovviamente saranno protagoniste in questa edizione, ne abbiamo già parlato proprio ieri, e diversi momenti legati proprio alla serialità, perché

0: detto anche della giornata di domani, la festa del cinema di Roma. Poi insomma avremo occasione di ritornare con un programma bello fitto quest'anno. Fra l'altro oggi è il secondo giorno, ma c'è un giorno in più in programmazione proprio per l'intera edizione. Fra poco parleremo anche di musei, di arte digitale, ma ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio: Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 22.350 euro anche con micro tasso al 3,95%. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
3: Solo 89 euro al mese. Sì, ad ottobre da AutoEquip Clio GPL è tua da 89 euro al mese e Renault Captur da 24.900 euro. Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna. Gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese. Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica. AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
4: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: Il salotto di Dimensione su Roma. Adesso parliamo di musei, parliamo di soprattutto di progetti nuovi. Mi piace molto questo del MAM Media Art Museum, il primo museo di Roma dedicato proprio all'arte, quella legata ai media, e ne parliamo con Gianluca Del Gobbo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Entriamo in un meccanismo nuovo, ovviamente evoluto, nuove forme museali.
1: Sì, abbiamo voluto portare a Roma

0: di museo legata all'arte digitale, su cui in realtà io porto un'esperienza di più di 25 anni con i miei festival, però abbiamo voluto dare una casa a questa esperienza, e quindi Media Art Museum qui in centro a Roma, con uno spazio molto bello e soprattutto una grande sala immersiva con 28 videoproiettori che ospitano lavori di artisti contemporanei, quindi sì, non sì, la solita sala immersiva con altri tipi di esperienza, ma proprio artisti che fanno questo come loro arte, sì.
1: Certo, forma d'arte. E poi tra l'altro c'è anche una mostra permanente.
0: C'è una mostra permanente che si chiama Hypermedia, che è iniziata il 9 ottobre e che andrà avanti tutta la stagione, con degli orari molto museali, quindi 11-19, ma poi ospiteremo tanti festival, e quindi questo sarà un po' la differenza. Sì. Rispetto un po' a un museo tradizionale.
1: Bene, bene, quindi ci sono più cose che interagiscono, forme d'arte nuove, pronte insomma per essere poi vissute anche in maniera differente. Io ti ringrazio moltissimo e sicuramente ti risentirò per parlare di festival all'interno di questi contesti. Gianluca, buona
0: serata. Grazie mille, grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie, grazie.

insomma un po' più rock, un po' più mescolato, la versione quella di Fatboy Slim di Bring for Vash, e insomma ci ricordiamo soprattutto la versione video di questo pezzo meraviglioso, l'effetto vintage, l'utilizzo del vinile che ci ha riportato esattamente nel 1998. Sicuramente uscì anche in versione vinile, era una cosa assolutamente normale, un po' come dire il supporto digitale oggi, Pastime Paradise, sto parlando di Stevie Wonder. Poi esce anche Cuglio che recupera il sample di quella hit per realizzare Gangsta's Paradise, io ricordo ancora il CD singolo, riutilizzata in questa produzione che riunisce nuovamente Marracash e Gue Pequeño. Casini.

Cuglio, che prima ancora era di Stevie Wonder, però c'era Cuglio, ok, ma c'era anche il featuring, perché adesso sono tutti featuring. Una volta era, diciamo, la guest d'eccezione Larry J. Sanders, e sto parlando di LV, che ha supportato proprio Gangsta's Paradise quando uscì negli anni 90. Siamo arrivati in fondo al salotto del mercoledì, sono da Lorenzo Palma, fra poco c'è Rhythmic History Extended Version insieme a Mary, noi ci risentiamo domani puntuali alle 19.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buon mercoledì sera qui su Dimensione Sono Roma, quelli che hanno fatto la storia del ritmo. Io sono Mary, questa sera saremo insieme fino alle 23 e partiamo subito con i Safri Duo, che arrivano dalla Danimarca e sono due percussionisti. Loro suonavano sul serio, tu magari cercavi di seguirli sul

0: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroen C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
2: Autoimport, a Roma dal 1950.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Tra pochissimo Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu e prima ancora Articolo 31 con Volume qui su Dimensione Suono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Lo shock era quando il DJ abbassava la musica e scoprivi che il ritornello lo cantavi sbagliato solo tu. E adesso partiamo subito con Neja, Shock.

Le closing parties, cioè le feste di chiusura di Ibiza, determinano un po' la fine del periodo caldo, ma i Tua Ibiza con Oh La La La del 1997 ci fanno ancora ballare. Io direi che alcuni moves non vanno imitati, quelli dei Bonfunks MCS di Freestyler, perché lo strappo muscolare è vicino.

0: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
1: Don pomeriggio, don Cash, a Roma si dice chinurisica nurosica.
2: A Roma si dice a bella, scendi dal piedistallo.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
5: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
7: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica.
9: Rhythmic History, Extended Version.
6: Tra pochissimo Ecstatics con Move Me Up 1995, ma prima ancora Gianni Coletti con Give Me Fantasy del 2003 qui su Dimensione Sonora Roma. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. È nata in Brasile ma ha trovato il suo successo nella dance italiana. Nel 1996 arriva con

0: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
1: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Stiazze trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Nell'ultima sequenza c'è The Sound Lovers con Surrender 1998 e prima ancora Cartoons con Duda stesso anno. C'è chi insegue l'amore, chi insegue i soldi, il successo, la fame o il sonno, ma intanto noi seguiamo i Planet Funk con Chase the Sun del 2000. Io ti saluto, noi ci sentiamo domani mattina qui su Dimension.

0: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
2: Sabato e domenica aperti.
4: Dimensione Suono Roma
5: Special Party.
4: Special Party.
6: Il nostro mercoledì sera prosegue con le hit più ritmate del momento, quindi con un sacco di energia. Ripartiamo da un DJ famosissimo che in passato si è fatto chiamare Chris the French Kiss e The Mighty Bop. Di chi stiamo parlando secondo te? Eccolo.

0: c'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Siamo entrati nella seconda parte della nostra festa in questo mercoledì sera. Buona serata da Gianmarco. Io ricordo che quando ero piccolo avevo il CD singolo di questo disco che mi faceva impazzire. Lo ascoltavo penso un miliardo di volte al giorno, senza esagerare. Questo è il remix, una versione nuova.

0: Suono Roma.
1: Hai una startup o un'idea innovativa? Regione Lazio e Lazio Innova presentano Venture Capital, una scelta vincente per il paese. Focus Lazio. Due giornate dedicate a impresa, innovazione e trasferimento tecnologico con fondi di investimento, acceleratori, startup e ricercatori. Scopri il mondo del Venture Capital. Incontra gli operatori del settore e sviluppa il tuo progetto. Il 22 e 23 ottobre a Roma presso la sede di Lazio Innova. Iscriviti su lazioinnova.it. Iniziativa realizzata con il PR FESR Lazio 21-27.
2: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
4: Va bene, è arrivato anche per stasera il momento di salutarci. Tolgo le tende perché si avvicina la mezzanotte. Vedo tra l'altro Gefferrino pronti a iniziare per le prossime tre ore con la notte dei gladiatori. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani mattina alle 10. Ciao, buonanotte. Special Party.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati su Dimensione Suono Roma. La mezzanotte è passata da poco e quindi inizia un nuovo giorno. Lo facciamo insieme. Buon giovedì 15 ottobre a tutti.
2: Ah, non posso cantare venerdì perché ancora siamo a giovedì, ecco. Quindi la canzoncina non c'è. Però iniziamo insieme, tutti insieme, la notte dei gladiatori. Tre ore che ci porteranno nel profondo della notte tra hit ritmate, tante risate, i nostri contenuti inediti e soprattutto gli highlights del mattino e il mio nuovo romanzo. Oggi un romanzo di supereroi.
1: Il romanzo, il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte, e ce ne sono tantissimi, tanti lavorano e ascoltano Dimensione Suono Roma. Quindi vi abbracciamo, noi ci siamo.
2: Non perdiamoci in chiacchiere, conta la rovescia e partiamo.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo all'interno di un manicomio, due psichiatri stanno parlando fra di loro durante una pausa e uno gli fa quell'altro: oh, pensa, stamattina è venuto un paziente che sosteneva di aver inghiottito un telefono. Allora l'altro si mette a dire: vabbè, ma gliel'hai fatto passare questo complesso? Gli fa: no, no, no, lo faccio domani. E come mai domani? Perché oggi aspettava una telefonata.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
1: Eccolo. Eccolo. Sì, ragazzi,
3: capito,
1: oggi
3: l'ingresso pure con le mani aperte, no?
1: Assolutamente sì. Ragazzi, oggi vi porto in Florida. Siete contenti?
2: Come no?
1: Bene. Allora fate i bagagli senza portarvi cose inutili, tipo la mascherina per riposare, che poi tanto non sa mette nessuno, o il cuscino, quello da collo. Hai capito quale?
3: Quello certo, è comodo.
1: Ma chi se lo mette? Non se lo mette nessuno.
3: Io lo metto.
1: Perché l'aereo quando parte stacca da per terra, si chiama decollo. Quindi,
2: esatto.
1: Hai capito? La frustata è quella, è decollo, capito? Quindi è inutile, non ti fa niente. Anche perché una volta atterrati all'aeroporto internazionale di Miami, lì i controlli, anzi di Miami, lì i controlli sono molto serrati. Anzi, sono proprio corporali. Infatti, pochi giorni orsono, orsono, non è un animale, insomma.
3: No.
1: Quindi, se te fermano, dice orsono, dice vabbè, può passare, dai, con l'orsono può passare. È un animale che ti fanno passare. Invece, a un uomo originario di Cuba, ma residente negli States, difatti, si

0: dice, no, ma tu dove stai da casa? Ha capito? E poi se dice così, tale Alberto Hernandez Castillo, che se ti chiami Hernandez perché Alberto?
1: Te la dice Albertino.
0: Ha capito? No, Albe. Tale Albe, mentre cercava di passare i controlli, è stato fermato per un rigonfiamento nella parte inferiore del bacino.
1: Aiaiaia, ma davanti o dietro, scusami?
0: Davanti. No, perché si trova il bacino.
2: No, è tipo al mattino presto per noi maschietti, no?
0: Diciamo più che altro è come posso dire? Vabbè, non hanno morte, ma perché mi mette questi calci di rigore? Più che altro, vabbè, è una cosa nostra, diciamo, ecco.
2: Calma.
0: Sì, è idrica, capito? È più una sensazione, capito? Un bisogno idrico, diciamo. Così è stato controllato da chi? Che ne so, chi si avvicina? Cioè, che c'è? Va, c'è te, oh. Beh, vieni qua un attimo. Sapete cosa aveva?
1: Che c'è?
0: Dice beato lui, no, che c'ha? Beato lui, no. Ci ha portato, mannaggia, ne la posso fare, 10 uccelli vivi.
1: Come 10 uccelli?
0: Sì, non 9,
2: 10.
1: Ah, orso 11.
0: Vedi, no. Però. Però tedesimo, no. Io l'ho portato di.
1: No, scusati, così.
0: Tenetevi. No, io ho fatti. La colpa è di Simone. Allora, 10 uccelli vivi. 10 uccelli vivi. Ma voi ve rendete. Io dico. Come? Arbe, vieni un attimo qua, te prego. Alberto, vieni.
2: Parliamo.
0: Ma io dico, ma come ti viene in mente, bravo? Ma come puoi pensare? Io ho capito che ha preso aereo, dice, guarda, stiamo in volo. C'ho 10 uccelli. Ma come ti viene? Come puoi pensare di non essere preso con i volatili nelle mutande? Cioè, come mai? Ma poi.
2: Cosa ti è passato per la mente? Ma
0: no,
2: davvero?
0: Cosa ti è passato lì sotto? Perché che specie trasportava? Già il passero. Il passero ci può stare.
1: Ed è proprio portare il tucano.
0: No. Hai capito? Bravo, il tucano poi abbaia. Perché è tucano.
2: Certo.
0: E meno male che sto passero lo portava la donna, altrimenti era diverso.
2: Sì.
0: Vabbè. Occhio, perché Arbè, se porti 10 picchi, sì. E uno disgraziatamente te va a finire dietro, quello è abituato a buca tutto ciò che gli è parato, che gli è separato davanti.
2: Questo è ignorante,
0: dopo così dietro ce n'è tre.
3: La notte dei gladiatori. La notte

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
2: Emiliano facce ride.
3: Che cos'è? Thriller da Michael Jackson.
4: Cioè siamo ad Halloween, che è successo?
5: Oggi voglio raccontare la vera storia di uno dei cattivi più famosi di sempre.
3: Horror, mi piace.
6: Il villain.
5: Dracula.
3: Famoso.
5: Dracula. E pensate, tutti pensano che era rumeno, no? E invece era romano.
3: Ah, era romano?
5: Non so, ma davvero? Sì, sì.
3: Tu vedi la Transilvania dove sta, dopo Spinaceto.
5: E lui c'aveva un castello all'Infernetto.
3: Ah, giustamente, sì, sì. Giustamente, demonio, Infernetto.
5: Infatti, pensate che all'epoca l'agenzia immobiliare gli propose Ostia, ma era un nome troppo di chiesa per lui.
3: Certo.
5: Ostia.
4: Non era, non faceva il caso suo.
3: No.
5: Pensate, c'aveva 250 anni, ma comunque si portava meglio di Rino, che ce n'ha 220 di meno.
4: Sì, sì, confermo. Ha meno reumatismi del sottoscritto, guarda.
5: Bisogna vedere quanto sangue beve. Era la ricerca spasmodica di una donna che somigliasse a una che gli piaceva da ragazzino, solo che non era facile, sapete perché?
4: Perché
5: sta donna di faccia era uguale a Geppo.
3: No. Bella, è bella donna.
5: Solo col caschetto biondo tipo Caterina.

0: Caselli.
1: Potete,
0: ma,
1: è un incubo.
0: Potete immaginare che sventola.
1: Non è un sogno, è un incubo.
0: Pensate che un giorno capita sul podcast di Dimensione Suono Roma e cliccando su un banner a caso sente una voce soave, romantica e immediatamente ebbe un tuffo al cuore. Era la voce di Geppo che raccontava la barzelletta sul pianista. Dai, ricordi, Geppo?
2: Certo che me la ricordo.
0: Che dici, se può dire per radio quella?
2: Non credo.
1: No, direi proprio di no.
2: È meglio di no quella.
0: Cavolo, esclamò Dracula, questa è la voce della mia amata Geppa. Questa è brutta voce che c'ha Dracula. Me do allenare meglio.
2: Ma
0: voglio
2: della caramella.
0: Paradossalmente Geppa era il nome della sua amata. Fatalità si chiamava pure come lui.
1: Fatalità. No, ragazzi, è inquietante comunque.
0: E allora si recò immediatamente negli studi dei gladiatori. Dapprima si imbatté in Rino e provò ad ucciderlo succhiandogli il sangue.
2: E avrà 50 litri.
0: Ma no.
1: Con me fai pure le scorte per l'inverno, capisci?
2: Ma pure il vino col sangue.
0: Ma no, ma invece il contrario, ma vedi, non ci crede. Siccome sta a dieta da una vita, non mangia più niente, beve 15 litri d'acqua al giorno. Quello Dracula al terzo litro d'acqua succhiato gli si stufò. Ad un tratto Geppo entrò nello studio e sapete quale fu il colpo di scena?
2: Quale?
0: Che Geppo era davvero la reincarnazione di Geppa.
1: Che bello.
0: E mo è fidanzato con Dracula, pensate.
2: Bella coppia.
1: Tutto bene, quel che finisce bene. Bravi tutti.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due colleghi di ufficio durante una pausa stanno chiacchierando e uno fa quell'altro, fa: senti, ho saputo che tua moglie è stata operata, com'è andata? Fa: sì, no, ringraziando Dio l'intervento tutto bene. Pensa, gli hanno dovuto fare due anestesia doppia. Dai, e come mai? La prima per addormentarla e la seconda per farla smettere di raccontare operazione.

0: Pono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, ecco, ragazzi, oggi è mercoledì.
4: Confermo.
3: E non ci sono notizie.
4: Non ci sono notizie.
3: E voi sapete che il mercoledì io. Che cosa faccio?
4: Vai
3: abbraccio.
4: Pensavo prendevi un straccio.
3: Sì. Che faccio? Prendo un straccio e poi mi stacca il braccio, perché poi...
4: Allora Antonio, te prego.
3: Sì.
4: Dimmi che l'hai letta.
5: Che
4: hai visto il video.
5: Video.
3: Che video?
5: Allora ti portiamo ad Alessandria, Antonio, perché lì in Piemonte il capogruppo di Forza Italia si è collegato durante la seduta del comune mentre

0: noi addosso.
1: Sì, tutto in diretta online con la sala.
0: Dai, non è vero, non è vero, non
2: giuro,
0: è vero.
2: È così, è.
0: Non è vero. Come che accappatoio?
1: La video con l'accappatoio col cappuccio tirato su.
2: Aveva
1: appena
2: solo...
1: uscito, ha caldato con i pori belli larghi. Capito?
2: Aveva solo l'accappatoio e si è presentato così davanti ai colleghi anche sugli schermi della sala consigliare. Cioè, no, dove ma... la seduta
1: mentre
2: pubblica
1: tutti
2: veniva trasmessa.
1: In giacca e cravatta.
0: Vabbè, però, ma comunque un mito. Guarda, comunque, guarda, c'è un coraggio, non è facile. Cioè, lui si è da spa.
1: Sì, sì,
0: capito, se l'ha fatta vedere
1: da casa sua, dal bar,
0: ma stava sdraiato oppure
2: no,
0: con...
2: in piedi, almeno questo era in piedi,
0: stava in piedi e quindi tutti collegati e lui da spa, dice che è stato a parlare. No, vabbè, meraviglioso.
2: Che poi è un controsenso
0: con
2: perché...
0: taglia unghie, non faccio con
2: quasi
0: taglia...
1: no, fa un scrub,
2: uno va a fare la spa per staccare, no, dalla routine, sì, dal lavoro.
1: In orario del lavoro.
2: Questo invece proprio vuol
0: però
2: dire
0: scusatemi,
2: che
0: però
2: non si stressa tanto al lavoro.
0: Però ragazzi, non famo sempre i soliti, no, bacchettoni, i moralisti, cioè. Ma uno c'ha manca il tempo per farsi la spa, cioè, capito? Io devo stare a pensare al comune d'Alessandria, capito? Che dice che ci mancano i marciapiedi. Aspetta un attimo, non ho il tempo di tagliarmi lunghi, che faccio i peli, no? C'è sta facere. Cioè, la ceretta, sto faceretta, secondo voi io mi metto a parlare di che devono parlare poi va a fine.
1: No, ma poi il capogruppo, se hai risentito, no?
0: Detto, beh,
1: ma mi sembra una mancanza di rispetto questa,
0: certo,
1: no?
0: Il capogruppo che era Schwarzenegger. Ha detto c'è pure un po' di palestra ma fra un po' no,
2: incredibile,
0: no,
2: tanto solo in Italia solo
0: no
2: in Italia.
0: Vabbè, però io devo dire la verità, insomma, di cacciarlo via su da menaglie, insomma.
2: No,
0: sì,
2: dai.
0: Sì, magari. Così la spa è fatta,
2: è un attimo.